0: capisco di essere solo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Se non fosse perché tu sei così, per quei tuoi grandi occhi del colore della luna sul mare, per le tue mani che stringono il sole, e per l'aria, per quest'aria che vive in

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.
2: Attenzione,

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

piace questa vita senza regole. Di viverla con te è come un temporale senza nuvole.

sotto tutto quel pelo freddo non sentirai. Da te è sempre estate, mentre inverno da noi. Il senso della durata nella forza di un sì.

0: musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: E siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa. Magari per

stessa. A cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: you.
1: All right.
2: La musica è il cibo dell'anima con Radio Galli.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

detta tu sei perfetta, come l'amore detta. Io sono fatto male, come la smania vuole.

Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Disastrosa esplosione in una palazzina all'Alba, in Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata in via Trentino dopo la deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio ci sarebbe un morto e due persone ferite, si parla anche di dispersi. Prosegue lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e si segnalano altri episodi di fuoco incrociato. Israele continua ad attaccare.

0: e congelati, fa sapere un alto funzionario di Teheran. E nello stallo negoziale, Israele prosegue i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 21, conteggia la CNN. Tra loro due bambini siriani che viaggiavano in moto col padre al Manabatir e un paramedico nella vicina Zebdine, nell'ambito di un attacco a un'ambulanza mentre cercava di consegnare del pane a una famiglia assediata. Il premier israeliano Netanyahu non presenta in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. Raid anche in terra palestinese. Militari dello Stato ebraico hanno ucciso anche un neonato e ferito i genitori nella Cisgiordania occupata.
1: Nuovo massiccio attacco ucraino su San Pietroburgo. Sarebbero ben 86 i droni intercettati nelle ultime ore, secondo il governatore Beglov, che esorta i residenti a non uscire di casa. La città russa ospita da mercoledì il Forum Economico Internazionale promosso da Putin, che ieri ha rigettato la proposta del presidente ucraino Zelensky di un incontro. La disponibilità del presidente a ricevere Zelensky a Mosca rimane valida, precisa però il Cremlino. Altri 8 droni sarebbero stati fermati stamane mentre si dirigevano verso Mosca, annuncia il sindaco. A 5 mesi dalla tragedia di Crans-Montana si è tenuto ieri a Sion, in Svizzera, il primo confronto tra i proprietari del locale, interrogati insieme per diverse ore, e le famiglie delle vittime. Intanto l'inchiesta giudiziaria sul devastante incendio che la notte di Capodanno ha provocato 41 morti e oltre 100 feriti si arricchisce di un nuovo capitolo. Laura Carchidi.
2: La nuova contestazione formulata dalla procura di Sion non riguarda direttamente le cause dell'incendio, ma un documento considerato dagli inquirenti di particolare rilevanza, una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1° gennaio e che è all'origine del rogo. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità in documenti. Dei primi 3 capi d'accusa deve rispondere anche il marito Jacques Moretti, che ieri è stato interrogato insieme a lei in procura Sion per circa 8 ore. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto accaduto quella notte in cui le fiamme hanno spento la vita di 41 ragazzi e ferito oltre 100 persone. Il titolare avrebbe ammesso che nel locale c'era l'usanza dei cortei con bottiglie e candele magiche, ma avrebbe sottolineato che sarebbe stata un'iniziativa dei dipendenti, da lui mai imposta, quella di portare a spalla le persone. Secondo le indagini, ad innescare l'incendio sarebbero state le 2 bottiglie con le candele che aveva in mano una cameriera col casco sulle spalle di una collega. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti prima dell'interrogatorio. Essere distrutti e non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime.
1: I giovani oggi sono arrabbiati, bloccati, sono giovani che il paese sta perdendo, avvisa la politica la presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri, dal convegno di ieri a Rapallo. Dal palco ligure la proposta per i neolavoratori, un taglio decrescente dal 100 al 20% su 5 anni, fino a 1.000 euro in più al mese nel primo anno. Sentiamo un passaggio di questo intervento.
3: Un'esenzione dell'IRPEF decrescente per i lavoratori under 35 per 5 anni con un tetto massimo di 50.000 euro significherebbe in maniera concreta dare fino a 1.000 euro in più a un giovane lavoratore nel primo anno al mese, nel primo anno di lavoro. E poi una borsa per l'imprenditorialità sul modello delle borse di dottorato per agevolare la nascita di nuova impresa giovane innovativa. C'è già in altri paesi, in Italia ancora no, e potrebbe essere finanziata con risorse europee già disponibili.
1: Un virus interrompe d'improvviso il sogno parigino di Matteo Arnaldi. Il ligure è costretto a dare forfè e Flavio Cobolli conquista la finale del Roland Garros senza giocare. Domani il 24enne romano affronterà Sasha Zverev. Oggi si elegge la regina del singolare femminile. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: 2 match vinti al quarto set, 2 al quinto, per un totale di quasi 18 ore in campo. Senza dimenticare il lungo stop per l'infortunio al piede, non bastasse, ci si è messo di mezzo un virus intestinale a interrompere sul più bello la scalata Roland Garros di Matteo Arnaldi, costretto a ritirarsi prima di giocare il derby. La prima semifinale italiana nella storia degli Slam contro Flavio Cobolli, che si ritrova così in finale sulla terra parigina senza giocare. Il 24enne romano, forse anche per attutire la delusione del pubblico transalpino, si è poi allenato per un'ora sullo Show 3, in tribuna anche l'amico Edoardo Bove, entrando in campo tenendo per mano i 2 bambini che avrebbero dovuto accompagnare i 2 tennisti. Domani Cobolli, che intanto diverrà 10 del mondo, contenderà il prestigioso torneo a Sasha Zverev, vittorioso in 4 set sul ceco Mensik. Nei precedenti Zverev conduce 3-1 su Cobolli. Ancora in chiave Italia sfortunato il doppio, KO in semifinale per l'infortunio infortuni occorso a Bolelli.

0: Infine oggi alle 15 si elegge la campionessa al Boa de Bologna. Di fronte alla russa Andreeva, la sorpresa polacca Czablińska reduce dalle qualificazioni.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: buongiorno, buongiorno, ci siamo, si parte anche per questo sabato, eh?
1: Su Radio Galileo, l'autobus.
0: Si parte per questo sabato, che giorno è? Ah, è 6 di giugno. Bene, 6 di giugno 2026, quindi 6-6-26, sono tutti un po' 6, ci sta un po' di mezzo, via. Va bene, insieme con l'autobus del sabato fino alle 12 questa mattina, tireremo avanti fino alle 12 con la musica, le chiacchiere, le solite cose che voi siete abituati a sentire, che vi piaccia o no, queste sono, va bene. E com'è la temperatura oggi? Discreta, no? Via, tutto sommato sta arrivando quest'estate, non lo so che cosa faremo, arriverà, non arriverà, non si sa ancora, con un po' di caldo l'ho iniziato a fare, però poi la sera, già sono un paio di sere che è leggermente, per carità, non è che è freddo, però un po' più freschetto, diciamo così. E allora c'è quelli che si allarmano, allora il caldo non sta arrivando, e quelli che dicono, meno male, almeno non si patisce, no? L'afa, cioè. Vabbè, come sempre, non c'è mai un accordo, sempre un po' di divisione, diciamo, ecco, va bene. Ma a parte questo, iniziamo questo sabato 6 giugno. Ah no, perché anche il 2 giugno io ero qua con voi, eccezionalmente, l'autobus speciale 2 giugno. Cioè, oggi è sabato 6, già siamo a 6, magari fosse 2, no? Cioè, la fine settimana, ecco. San Norberto, la Chiesa Cattolica festeggia questo santo, San Norberto è protettore delle partorienti, quindi tutte voi che avete la pancione, quindi mi raccomando, affidatevi a lui per il parto. Oggi è il 157esimo giorno dell'anno, 23esima settimana per terminare il 2026, mancano ben 208 giorni, 2 e 8 stavo dicendo, 208. Vabbè, a posto dello zero ho messo la E. Cambia poco, no? 208 giorni per terminare l'anno. Bene, bene così. E avete prenotato per le ferie, non so, qualcuno, un giorno, due giorni a settimana, c'è, cioè, chi ne fa due, è beato lui. Vabbè, io non posso farlo, però c'è chi lo può fare, quindi che poi varia un po', non è solo per questione economica, è anche per una questione di organizzazione, non tutti hanno tantissimi giorni, insomma, a disposizione per le ferie, quindi ci si contenta un po', poi c'è anche chi divide le ferie in invernali e estive, quindi insomma ce n'è di tutti i gusti. Era il 1933, il 6 giugno apre il primo drive-in, uno spazio di terra, uno schermo gigante, un altoparlante per ogni posto auto. Olling Sheed inaugurò nel New Jersey il primo drive-in della storia. Che bello, poi ci fu anche una trasmissione, no, su Italia 1, drive-in gli anni 80-90 con un eccellente Ezio Greggio, Gianfranco D'Angelo, che non c'è più, è scomparso un po' di tempo fa. Ci ricordiamo, insomma, l'Ori del Santo, no? Drive-in è stata una trasmissione epocale. E sempre il 6 giugno, ma nel 1944, inizia lo sbarco in Normandia, 82 anni fa, operazione Overlord, nome in codice dello sbarco militare più imponente della storia. Lo sbarco in Normandia era il 1944, 82 anni fa, il 6 di giugno. E sempre il 6 di giugno, ma nel 1984, inventato il gioco, il videogioco esattamente, del Tetris, che a me piace tantissimo, una realtà da costruire con tanti mattoncini colorati che piovono dall'alto e che vanno incastrati con rapidità e precisione. Questo Tetris ancora va, e spesso si fa anche quando bisogna caricare la macchina o il furgone, no? Cioè, ci penso io che so giocare a Tetris per incastrare tutta la roba, no, che va messa appunto nel bagagliaio. Si dice, no? Cioè, facciamo il Tetris. E risale all'84, 42 anni fa, questo gioco. Ricordiamo la scomparsa di Camillo Benso, conte di Cavour, nato a Torino, le sue origini nobili si evincono dal lungo nome, Camillo Paolo Filippo Giulio Benzo, conte di Cavour, è scomparso nel 1861, il 6 giugno del 1861 la scomparsa del Camillo Benzo di Cavour, conte di Cavour, anzi. E poi in conclusione dobbiamo fare gli auguri, se il computer mi dà il risultato, Bjorn Borg, noto tennista degli anni 70 e 80, che oggi compie 70 anni, quindi auguri. Sono le 9.25 su Radio Galileo, insieme la nostra passione per il nostro appuntamento, diciamo, con l'autobus, quello sì, la passione c'è sempre, perché altrimenti sarebbe un disastro, no? Senza la passione, quindi per fare anche, insomma, questo mestiere, E come dicevo, in arrivo la musica, perché è quella che ci contraddistingue su Radio Galileo. Io sono Emanuele Bellicci, fino a mezzogiorno insieme oggi con l'autobus, e arriva Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai, da 40 anni.
1: Ma libera veramente, mi piace anche di più, perché libera me.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: domenica.
1: Questa era Buona Domenica di Saif, il suo ultimo singolo su Radio Galileo, al nostro autobus del sabato. Alle 9.32 insieme ancora la musica italiana con Tommaso Paradiso, I Romantici.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Ogni mattina alle 9.05 dal lunedì al venerdì la nostra rassegna stampa in diretta su Radio Galileo, in diretta Facebook e YouTube.

E questo è il nuovo di Silvia Salemi su Radio Galileo, si chiama End of Silence. Alle 9.40 anche Biagio Antonacci, You and Me.

Biagio Antonacci, You and Me su Radio Galileo. È uscito anche il nuovo da qualche giorno di Sal Da Vinci, che ci fa la baciata, ci ha proposto, e sicuramente questo sarà anche per l'estate.

0: Questo era il nuovo di Sal Da Vinci, poesia su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: bella canzone, questa di Pooh che abbiamo ritrovato su Radio Galileo, Mi manchi, con Emanuele Bellici insieme a voi e l'autobus del sabato.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

volevo capire, questo era anche l'ultimo singolo di Madame su Radio Galileo, e c'è anche l'ultimo di Gaia, che è sempre molto sensuale con i suoi balletti, e questa si chiama Bossa Nostra.

0: pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio su Radio Galileo, sono le 10, quindi il GR e ovviamente oltre informazioni, consigli è sempre su Radio Galileo, vai!
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Disastrosa esplosione in una palazzina all'alba di stamani a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. L'edificio è crollato in via Trentino dopo la deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio c'è un morto tra i residenti, estratti vivi dalle macerie, trasferiti feriti in ospedale i genitori della vittima. I vigili del fuoco rendono noto anche che un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. L'Ucraina rilancia gli attacchi in profondità in territorio russo. 8 droni sarebbero stati fermati stamani mentre si dirigevano verso Mosca, secondo il sindaco Sobyanin, e sarebbero ben 86 droni intercettati nelle ultime ore nell'area di San Pietroburgo, riferisce il governatore Belgov, che esorta i residenti a non uscire di casa. La città ospita da mercoledì il forum economico internazionale promosso da Putin, che ieri ha rigettato la proposta del presidente ucraino Zelensky di un incontro. La disponibilità del presidente russo a ricevere Zelensky a Mosca rimane valida, precisa il Cremlino, che risolvano la questione da soli, incalza Donald Trump. È una strategia per negoziare, sarebbe al centro del summit con Zelensky domani a Londra, dove il premier britannico Starmer riceve il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice Europa-Balcani occidentali. Ieri Montenegro, disertato all'ultimo dalla Meloni, che in una nota di Palazzo Chigi si è detta rammaricata, spiegando l'assenza col protrarsi delle celebrazioni a Reggio Calabria dei 212 anni della fondazione dell'arma dei carabinieri. E nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si susseguono le notizie di attacchi israeliani e altre vittime nel sud del Libano. Sarebbero 21 i morti nelle scorse 24 ore. Il premier israeliano Netanyahu non presenta in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. L'esercito israeliano annuncia un'inchiesta sulla morte di un neonato palestinese per il fuoco aperto dai propri militari nella Cisgiordania occupata. Una notizia di basket: l'Olimpia Milano, la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie, battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, che in vantaggio di 2-1 riceve la Virtus Bologna. Nella giornata mondiale dell'ambiente ieri il più importante gruppo italiano del food ha presentato il suo rapporto di sostenibilità 2025.
4: La scelta di ridurre la confezione delle tagliatelle, risparmiando 150 tonnellate di cartone e il 20% di CO2, o di utilizzare il 65% di vetro riciclato nei sughi pronti o farina da agricoltura rigenerativa per i biscotti buon grano, o ancora l'inserimento di persone con autismo in alcuni stabilimenti o gli investimenti in energie da fonti rinnovabili e in efficientamento energetico. Sono alcune delle storie di sostenibilità presentate da Barilla nella Giornata Mondiale dell'Ambiente in occasione della pubblicazione del Rapporto di Sostenibilità 2025, a testimoniare l'impegno di Barilla, che recentemente si è confermato primo gruppo food al mondo per reputazione, anche lo sforzo per migliorare il profilo nutrizionale dei propri prodotti e le donazioni di cibo. Il futuro del pianeta sarà sempre più legato alla capacità di diffondere cultura ed educazione, afferma Paolo Barilla, vicepresidente del gruppo. Per noi questo significa prendersi cura delle comunità, promuovere buoni valori e investire in tecnologie e produzioni orientate alla protezione dell'ambiente e attente alla salute delle persone.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

Le bambole di Pezza con Resta con me su Radio Galileo, Emanuele Bellicci con voi in questo 6 di giugno e il nostro autobus ovviamente. In arrivo anche The Colors e Rolling Stones.

Gianluca Grignani, era il 2002 quando ci cantava La Iola. Rimaniamo in tema sempre, diciamo, evergreen, se così vogliamo chiamarlo, perché parliamo degli anni 80. Ci fu un caso adesso, che mi è venuto in mente pochi giorni fa, di una cantante originaria dello Zimbabwe, naturalizzata italiana. Lei si chiama Sibilla e partecipò a un festival di Sanremo, quello dell'83. L'83 era anche un festival diciamo un po' più rap, perché ci fu l'ingresso di Pippo Franco, no? Chi, era il 1983 per l'appunto, sempre nel Sanremo, no? Anche perché poi sappiamo che bene o male Sanremo qualche successo insomma lo sforna sempre, chi più chi meno, insomma, però viene fuori sempre qualche hit, chiamiamola così, no? E tra l'altro quello Sanremo dell'83

vide un podio con Tiziana Rivale, prima, sarà quel che sarà, Volevo dirti di Donatella Milani, e Dori Ghezzi, Margherita non lo sa, tra l'altro brani che anche Margherita non lo sa, siccome è un sound molto movimentato, insomma, si riascolta anche in tante feste dove i DJ magari, ecco, un po' più datati come me, si ricordano di certe canzoni e magari le fanno ascoltare e le fanno ballare anche ai più giovani. Ma per quanto riguarda questo Sanremo 83, ci fu appunto Sibilla, che è rimasta un po', perlomeno nei primi tempi, impressa, non perché sia stata bravissima, secondo me, perché lei è molto brava, poi purtroppo è un po' sparita dalla scena, ma rimane secondo me una bravissima cantante. Ci fu un problema in questo Sanremo, era presentata come disco e produzione da Franco Battiato e Giusto Pio, che è tra l'altro il violinista collaboratore storico di Franco Battiato. Ci fu però un problema, come dicevo, che questa esibizione fu penalizzata da un problema tecnico, ovvero nei vecchi Sanremo si cantava sempre in playback, mentre ormai da anni, quando c'è l'orchestra soprattutto, si canta tutti dal vivo. Agli inizi, no? Cioè, ancora negli anni 80, si cantava in playback. Quindi anche Sibilla doveva fare questa esibizione in playback, ovviamente. Poi che è successo però? La regia si dimenticò il microfono aperto di Sibilla, quindi è successo questo, che è andata in onda la canzone per intero registrata con la sua voce sopra. Siccome sappiamo che quando si canta il playback l'artista, sapendo che il microfono è spento, canta, e quindi anche perché deve dare, no, una sorta di linea, no, al brano, altrimenti come fai, no? Devi un po' rafforzarlo mentre canti. Però certo, non è che ti concentri troppo magari sulla tonalità, no? Per quanto, insomma, Sibilla non è stata così disastrosa come sembra, però un pochino è chiaro, se sentite la differenza cantando sopra alla sua canzone già registrata. Quindi gli esperti si sono un po' accorti di questa cosa, ci fu qualche piccolo, ovviamente, momento di stonatura, ma non proprio da parte sua, perché non era in linea perfetta con la tonalità del brano registrato, e quindi fu eliminata subito. Ecco, questo è il discorso. Franco Battiato all'epoca e Giusto Pio, questo violinista collaboratore di Franco, in pratica non andarono al festival, non andarono perché avevano degli impegni, insomma, in studio, e quindi mandarono un accompagnatore con l'artista, con Sibilla, e quando hanno sentito la versione con questo microfono lasciato aperto, sono rimasti un po', sono saltati dalla sedia, diciamo, perché dice, ma com'è, che succede, qualcosa non va. E quindi ecco fatto che Sibilla poi venne comunque premiata dal pubblico, malgrado tutto l'eliminazione, perché ha venduto diverse copie di questo disco, per un po', insomma, ha girato, poi si è un po' fermata là, è un po' di ospitate anche con vecchi programmi, tra cui su Rete 4 con all'epoca Pippo Baudo, e poi però l'artista si fermò lì. Adesso non abbiamo notizie di Sibilla, però questa canzone è scritta da Franco Battiato, la voglio ascoltare. Era il Sanremo 1983, la versione è quella giusta, registrata bene, perfetta, di Sibilla con Oppio.

0: Questa canzone si sente lo stile del grande Franco Battiato, scritta proprio da lui, cantata da Sibilla, era il 1983, la canzone si chiama Oppio, che abbiamo ritrovato dopo tutte queste varie situazioni che ho spiegato prima su Sibilla. Bene, alle 10.23 noi ci fermiamo un attimo per i consigli, poi sempre la musica del nostro autobus.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: Alex Warren con Fever Dream su Radio Galilea. Oh, è arrivato Savino, è arrivato così all'improvviso. Buongiorno, buongiorno.
1: C'è anche il tuo caffè nero bollente.
0: Sì, questa era Fiorella Mannoia, però. Bene, ha portato anche il caffè.
1: Sì.
0: Va bene, grazie Savino, la conosci quella, sì,
1: ovvio,
0: no?
1: Certo.
0: Bella, bella canzone, sì.
1: È come un po' piacciono, straordinary, sì. Penso quello dell'estate scorsa, Ordinary.
0: Ah, sì, è vero, ma c'è anche il nuovo di Sombre uscito, no?
1: Sombre, sì, sì, Potential.
0: Sombre, Sombre, va sì, bene, va Sombre. Bene. Ah, Potential?
1: Sì, prima
0: Potential.
1: Era Sombrero, ora è solo Sombre.
0: Prima Sombrero è rimasto, si è tagliato un pezzetto, va bene.
1: Sono anche degli ospiti, sono arrivati adesso e tra poco con Riccardo.
0: Come, scusami?
1: Sono degli ospiti.
0: Ah, benissimo,
1: aspettano
0: benissimo.
1: Riccardo.
0: Ah, sì, Riccardo si fa sempre aspettare, io non capisco per quale motivo. Molto desiderato, va bene, va bene. E tu adesso vai a fare quell'operazione di registrazione, no? Sì,
1: sì, sì.
0: E poi
1: fare
0: bene, vabbè, ci sei sempre in mezzo a quelle storie.
1: Sì, più o meno,
0: più o meno.
1: Non faccio un caso, c'ho tanto tempo libero.
0: Vabbè, cioè è molto tempo libero, giustamente. Beh. Alle a che ora inizi? Alle 13:30? Che ora? Alle 14? Che ora?
1: Alle 20.
0: Alle 20, alle 20 le audio 2. No, a che ora? Sei tornato tu in pompa magna stamattina, tutto bello.
1: No.
0: No, che?
1: Dopo il GR.
0: Dopo il GR delle 13?
1: Sì.
0: Ah, quindi subito, proprio certo. Veloce. Vabbè, fino alle 21?
1: Mezzanotte.
0: Oh, che bello, Savino, 12 ore di Savino.
1: No, 8:30.
0: 8:30, io meno. Settimana scorsa hai staccato tardissimo.
1: Sì, c'era Champions League.
0: Già.
1: Col fatto che ti vuoto in differita alle 9, allora a quel punto.
0: Esatto, sì, esatto.
1: Finiamo fine rigore.
0: Fino ai rigori, data via. Va bene, va bene. Grazie Nicolò, a tra poco.
1: Sì.
0: Adesso c'è Serena Brancare, al mio paese.

0: su Radio Galileo, l'autobus.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: siamo pronti per un altro ennesimo appuntamento di Cosa succede in città insieme a Riccardo Cerchelline, che saluto. Buongiorno, ben trovato Riccardo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, una giornata bella, spunta il sole dà energia e speriamo di avere tutti l'energia giusta.
0: Ci dà anche la gioia.
1: E soprattutto
0: no?
1: L'energia la dovrebbe avere il paese Italia, meno ladroni che speculano sull'energia e più gente che, beh lasciamo perdere, potremmo fare discorsi lunghissimi, enormi su sto discorso qua, che come succede sempre, quando c'è una guerra la borsa nera fa i soldi sulla pelle di quelli che muoiono in guerra e così adesso. Adesso che ci sono grandi problemi, c'è gente che si arricchisce alla grande su sta roba qua che potrebbe essere abbassata, perché lo fanno quando vogliono fare il tic e tac. Detto questo, adesso oggi avremo degli ospiti qui con noi, parleremo di un argomento che penso che sia di una grandissima attualità, di un'enorme attualità.
0: Sì. Abbiamo già accennato la settimana scorsa,
1: infatti. Ma magari qualcuno non ci ascoltava, lo
0: certo,
1: riaccenniamo.
0: Assolutamente.
1: Come dicevano i latini, ripetita iuvant. Le cose ripetute giovano, le ripetiamo. E diciamo che oggi parleremo di intelligenza artificiale. Questa cosa qua è terribile. A me viene in mente, quando io ho sentito per la prima volta parlare di intelligenza artificiale, mi è venuto in mente un film, 2001, Odissea nello spazio, di Kubrick.
0: Bella questa.
1: È un bellissimo film, in cui alla fine il computer prende possesso dell'astronave e rende schiavi tutti gli uomini che stanno lì sopra. Io non vorrei che, siccome il mondo è pieno di gente di Creta, che sono tutti, molti che vengono da Creta, voi direte perché? Perché i cretini vengono da Creta. È così che si dice oppure no?
0: No, com'è? Secondo
1: gli
0: abitanti
1: di Creta come sono?
0: Cretesi.
1: Ah, cretesi, scusa, mi sono sbagliato. Ma errare humanum est. Io erro, perché come diceva Aristotele, la persona perfetta non sbaglia mai, dice le cose giuste, incontra le persone giuste, eccetera, eccetera, eccetera, e soprattutto non esiste. Dunque, quando vedi qualcuno che è perfetto, vattene, perché non esiste, è qualcosa che non esiste, è il nulla.
0: Mi hai fatto venire in mente una cosa,
1: Dimmi
0: non so
1: tutto.
0: Se tu l'avrai visto, perché c'è qualche primavera più di me, senza
1: offesa,
0: che già erano molto avanti con l'automazione, io e Caterina, con Alberto Sorsi.
1: Assolutamente sì, l'ho vista sì, io e Caterina, che c'è quel robot che stava con lui.
0: Il robot che faceva un po' di tutto, faceva la badanza.
1: Che già stavano ideando le cose, stavano vedendo il futuro, perché il cinema vede il futuro, perché se uno legge 1984 di Orwell, penso che è scritto tutto quello che sta avvenendo adesso.
0: Certo,
1: il controllo totale, l'uomo asservito alla macchina, l'uomo che diventa un numero e non una persona. Perché io voglio dire una cosa, ecco, prima di passare poi agli ospiti che abbiamo, che se uno perde le sue radici, perde quello che è, cancella quello che è per degli idioti, questi che vengono così qua, che vogliono imporre determinate cose, è finito. Un uomo senza le radici è in nulla, un numero da utilizzare e da sfruttare. Questa è la verità reale, perché noi siamo quello che eravamo. Se io penso a mio nonno, quello che ha fatto, mio bisnonno, hanno combattuto la prima guerra mondiale, sono stati feriti, e vedo gente che non può cantare l'inno d'Italia o deve togliere il sì perché non è inclusivo, io gli dico, scusate il termine, andate a metti il bip, ecco, andate lì, in quel posto lì, o come diceva il grande Gigi Proietti, vi manderei a fare lì, perché come diceva non è un'offesa mandarvi a fare lì, è una meta turistica e io ne manderei tutte, probabilmente è Cnosso, Creta, e dunque si trovano tutti lì e stanno bene. Walk, politicamente corretto, idioti
0: ecco,
1: per altri idioti, il che porta a aumentare il numero, no? No? Giusto?
0: Sì,
1: è come il 314, il pi greco.
0: Esatto.
1: Allora aumentano gli idioti, perché parlare di politicamente corretto è un'idiozia. Non esiste il politicamente corretto, perché se io ti dico Emanuele quanto sei bello, come sei così, non sono politicamente corretto, e poi ti do una bastonata nella testa a te, che te
0: beh, certo, no,
1: io sono
0: non
1: politicamente
0: va bene.
1: Corretto. Ma ergo, e arriva il discorso che non viene più utilizzato perché è una parola che dà fastidio, perché dà molto fastidio questa parola agli abitanti di Creta, che sono il maggior numero italiani. Io lo sai, c'ho un libro che manda a quel paese in tutte le lingue del mondo, ogni tanto ce le mando con lingue svaiti, cose così. Se non c'è questa parola non esiste niente. La dico, la parola è magica, sta parola,
0: sentiamo,
1: la dico, ma non è abracadabra, la dico,
0: sì,
1: declino ogni responsabilità, scherzo come facevo tu. La parola è rispetto.
0: Già, sapevo che...
1: rispetto. rispetto, cioè questa parola ha risolto tutti i problemi, gli idioti, quelli lì. Ecco, imparino questa parola che si chiama rispetto e sono risolti i problemi del mondo con una parola. Mio nonno, quando sono andato all'università, mi disse, te l'ho raccontata sta cosa, poi l'ho raccontata, mi disse, che cazzo, devi fare una cosa grande tu. E io gli dissi, no, che devo fare? Studio, faccio le cose giuste, cercherò di realizzarmi in realtà. No, no, più grande. Poi mio nonno era un ufficiale dell'esercito veneto, tattina regolata, e anche com'era. Dice, no, devi fare una cosa più grande. Dico, no, dimmela tu, perché io non la so. Devi essere una brava persona. Allora la domanda che io mi pongo è, quante famiglie dicono ancora questa parola ai loro figli, ai loro nipoti, nelle loro case? Poche. Perché se un professore viene picchiato perché il figlio è un ciuccio, vuol dire che le famiglie sono più ciucci del ciuccio che c'hanno come figlio, perché tale madre, tale padre e tale figlio, perché poi alla fine può cambiare qualcosa, qualche eccezione, ma sulla regola non cambia. Allora io dico una cosa, il rispetto risolverebbe tutti i problemi del mondo, ma oggi nessuno rispetta più nessuno, non si rispetta la natura, non si rispetta le cose, non si rispettano gli animali, non si rispettano le persone, non si rispetta niente, perché c'è l'impunità. E i giudici, faccio l'ultimo appello e poi passiamo agli ostriosi. Presidente della Repubblica, so come Giorgio Gaber, che ha avuto la fortuna di conoscere a Milano, passi il tempo a guardare le persone per bene, non i delinquenti. A me, se un delinquente sta in carcere, posso dire una cosa, non me ne frega niente. No, se un delinquente grave, io sto parlando, eh. Cioè, se noi calcoliamo che abbiamo fatto uscire dal carcere un certo, quello che ha sciolto nell'acido il bambino di 12
0: brusca,
1: anni,
0: brusca,
1: partecipata alla strage di Capaci, sciolto un bambino di 12 anni, sta fuori, presidente. E magari una persona per bene che per una serie di circostanze negative fa un atto, viene distrutta la vita. Presidente, servono le persone per bene e non servono più militari, servono regole diverse e regole di ingaggio diverse. Perché se uno non può strusciare un extracomunitario che come lo struscita e dice razzista, è finito il discorso, gli danno ragione a lui, pure se in quel momento ha fatto un attentato oppure ha fatto una cosa grave. Guardi quello che è successo in Inghilterra, che è stato ammanettato l'uomo che era stato ferito dal pakistano che l'aveva colpito col coltello. Idioti, inglesi, imbecilli, grandi imbecilli. Mega imbecilli anche loro, abitanti di Creta, la maggior parte, perché una cosa di sto genere è inaudita. Hanno fatto morire dissanguato una persona che era stata aggredita. Cioè, questo è il mondo di oggi. È un razzismo al contrario. E io mi sono stancato. Io sono per le persone per bene. Qui non c'entra il colore della pelle, nero, bianco, giallo, verde, non c'entra. C'entra solo che chi viene in Italia rispetta le regole italiane, se no se ne torna al paese suo. In Tunisia non c'è la guerra, ci andiamo in vacanza a Gerba. Allora vado a portare un cammello a Gerba, come si fa, ci sono andato pure io in vacanza lì, dunque non c'è problema. Oppure in Egitto non c'è la guerra, andiamo alle piramidi, siamo andati a Luxor, andiamo a Sharm el Sheikh, e allora tornate lì. Se vi sentite così dopo due generazioni, che cavolo state a fare in Italia? Se non vi assimilate con la nostra cultura, tornate al paese vostro. Chi invece viene qui e poi mantiene le sue radici, ci mancherebbe altro, ma nel rispetto del paese dove sta, benvenuto, e lavora, non spaccia droga, stupro e fare cose, se no ritorna al paese suo. Fine. Presidente, questo è un appello che faccio a nome di tanti italiani che mi fermano per strada e mi chiedono, ma per noi chi ci pensa? Chiuso il discorso. Presentiamo i nostri ospiti di oggi. Abbiamo con noi il professor Maurizio Valentini e la professoressa Giulia Valentini, che parleranno di intelligenza artificiale. Un altro argomento bollente, possiamo definire oggi, molto caldo. Allora, chi vuole cominciare dei due?
2: Allora, lei.
1: Okay. Allora cominciamo allora con Giulia, ecco, ci diamo del tu, Giulia.
2: Sì, diamoci
1: sei
2: del
1: giovane,
2: tu.
1: Ci diamo del tu.
2: Sì, sì, diamoci
1: allora,
2: del tu.
1: Cominciamo a dire, ma questa intelligenza artificiale, spiegata in poche parole per me che sono ignorante nel senso latino del termine, cioè che ignoro, oppure che ne so poco, so superficialmente quel poco, che succede, che fa, che cos'è?
2: Allora, quando parliamo di intelligenza artificiale, prima di tutto è importante andare a capire che non è intelligente come l'essere umano, quindi questo noi quando facciamo i nostri progetti o quando facciamo divulgazione lo specifichiamo sempre. È semplicemente un algoritmo che apprende da tantissimi dati e simula il pensiero umano e simula una risposta che è umana, ma in realtà non è intelligente come noi e come una persona. Infatti rispetto a noi non ha un corpo, quindi noi non possiamo toccarla o comunque non possiamo simulare delle emozioni, no? E questo secondo me adesso come adesso è importantissimo, perché molto spesso si pensa che l'intelligenza artificiale sia simile all'intelligenza umana, ma in realtà è solo una simulazione. Quindi...
1: ma non la può sostituire l'intelligenza umana, perché appunto come stavi dicendo in questo momento le emozioni, il pensiero che può sfuggire a questa cosa che comunque ha una marea, una miriade di dati inseriti dentro e che poi dà delle risposte che poi secondo intelligenza, perché sono intelligenze diverse, no? Che danno risposte diverse poi o no?
2: Esattamente.
1: O tutte sono, danno la stessa risposta?
2: Allora, prima di tutto
1: ho una domanda, dico te.
2: Prima di tutto dobbiamo considerare che intelligenza artificiale è semplicemente un algoritmo, quindi noi la troviamo non solo in ChatGPT o Claude o Gemini, perché in quel caso parliamo di intelligenza artificiale generativa, cioè che genera dei testi o comunque genera delle immagini partendo da un nostro input che chiamiamo prompt, ma nel caso dell'intelligenza artificiale noi la troviamo anche in tantissime altre applicazioni che magari non pensiamo, come la mail o semplicemente qualunque social noi utilizziamo. E quello che dicevi tu è corretto, nel senso l'intelligenza artificiale ha come particolarità che è un algoritmo che genera ogni volta una risposta diversa, anche se noi scegliamo la stessa app.
1: Domanda, quindi, oppure facciamo la stessa, poniamo la stessa
2: se
1: domanda.
2: Se noi facciamo la stessa domanda prendendo ad esempio ChatGPT o Gemini o
1: sì,
2: Claude,
1: quelle che sia,
2: noi vediamo che comunque la risposta ogni volta è diversa, perché semplicemente non è un modello deterministico, ma è un modello che genera una risposta su una base di probabilità. Quindi questo fa sì che ogni volta la risposta è diversa. Dipende anche su quali dati è addestrati, certo. In quanto tutte le applicazioni che noi utilizziamo sono di aziende diverse e ogni azienda comunque le addestra su dati che sono diversi e con anche dei programmi diversi.
1: Hai detto una parola addestra.
2: Addestra.
1: Hai usato una parola che mi ha colpito. Come viene addestrata questa intelligenza artificiale?
2: Allora,
1: come le addestri? Come cane? No.
2: No, magari costerebbe forse meno sia a livello economico che a livello anche ambientale, ma l'intelligenza artificiale viene addestrata in modo, diciamo, non facilissimo e soprattutto non in modo economico. Vengono presi tantissime fonti che possono essere sia testuali sia sul web, e l'intelligenza artificiale non fa altro che leggere e apprendere da tutte quelle fonti e apprende in un modo di probabilità, cioè quale parola segue generalmente un'altra parola. Pensiamo alla parola gatto, generalmente segue la parola che può essere latte o può essere sedia, e l'intelligenza artificiale su una base di queste, comunque questi dati che vede e che legge, poi apprende e genera le nostre risposte. La cosa importante da sottolineare è che ha un costo altissimo questo apprendimento e questo addestramento. Infatti molto spesso le aziende che comunque la sviluppano e
1: diciamo,
2: la utilizzano, ovviamente preferiscono solamente modellare comunque dei modelli già addestrati precedentemente, perché farne una da capo ha un costo veramente alto.
1: Tantissimo? Sì. Costa?
2: Parliamo di miliardi.
1: Miliardi? Parliamo di miliardi di euro? Ecco, così
2: sì, dollari. Però...
1: di dollari, vabbè, okay, di dollari è uguale.
2: Sì.
1: Insomma. Comunque miliardi di dollari per addestrare.
2: Sì, perché parliamo... dobbiamo considerare che ha un costo a livello proprio di data center, quindi sì. Prima no, parlavamo del fatto delle famose RAM che girano, che sì, ognuno che c'ha un computer,
1: costano tantissimo, adesso stanno crescendo, lo dicevamo prima a microfoni spenti, insomma.
2: Esatto, ognuno che ha un computer, sì, no, ha una RAM, ma considerate che l'intelligenza artificiale ne consuma tantissimo per questo addestramento, e perché deve leggere tantissimi comunque dati e sì, analizzarli, e ovviamente non legge come noi umani, no? Non legge la parola, ma li trasforma in numeri che poi diventano un significato.
1: Ah, ecco, dunque, spieghiamo pure perché questa è bella, perché fa capire poi il meccanismo. Cioè vengono la parola viene trasformata in numeri.
2: La parola viene trasformata in numeri. Allora, pensiamo...
1: Per fare un esempio per i nostri ascoltatori.
2: Sì, pensiamo a una frase. La frase viene spacchettata e viene ridivisa comunque nelle varie parole, e può essere divisa in, insomma, sia parola per parola o in modo comunque... diverso, e ogni parola comunque che è chiamata token viene poi diventa un numero, quindi il computer non legge le parole come le leggiamo noi, no?
1: Non legge casa.
2: No, non legge casa, ma legge un numero. Ovviamente bisogna dire che parole con significato simile comunque hanno nella sua rappresentazione il computer una posizione vicino.
1: Ma hai dato lo spunto per un'altra domanda. Prendiamo l'italiano,
2: sì.
1: L'italiano che c'ha delle parole simili, mettiamo pesca e pesca. Mm-hmm. Come lo legge diciamo questa intelligenza artificiale?
2: Allora, in questo caso dobbiamo dire che quello che analizza il computer non è tanto la parola singola, ma tutto il contesto, quindi il significato della frase.
1: Dà numeri diversi allora a queste parole.
2: Sì, e soprattutto...
1: Ho capito, insomma, cerco di entrare dentro una cosa.
2: Sì, non è facilissimo capire questo meccanismo, perché comunque parliamo di proprio di una suddivisione che poi fa il computer. E una cosa che va sottolineata è che l'intelligenza artificiale si addestra e comunque impara anche dagli errori, nel senso, mano a mano che comunque inizia ad apprendere dai dati, poi fa una previsione statistica, e se la previsione è corretta continua e va avanti, se non è corretta torna indietro
1: e cambia
2: e modifica, diciamo, i suoi pesi.
1: Questa cosa mi fa rivenire in mente, vedete, mi stai stimolando qui, perché tanta roba, insomma, stiamo facendo una bella chiacchierata, sì, per spiegare un argomento molto complesso.
2: Sì.
1: Quello che diciamo prima, 2001 Odissea nello spazio, che alla fine, sì, il computer ha imparato dai suoi errori così tanto che alla fine ha sottomesso gli umani che devono, sì, governarlo, insomma, ecco, sì, lo brutale, il film famoso 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick.
2: Sì, noi lo portiamo anche quando facciamo le attività nelle scuole, noi portiamo anche,
1: ecco.
2: Infatti diciamo che i ragazzi tendono a non conoscere né questo film né Guida Galattica per autostoppisti.
1: Io le farei vedere questo film nelle scuole, 2001 Odissea nello spazio, andrebbe fatto vedere. Proprio per l'intelligenza artificiale oggi il problema e il rischio che uno corre, magari non adesso, fra 100 anni, non lo so io, però lo corre questo rischio.
2: Sì, noi lo facciamo, diciamo che partiamo da questi due film molto spesso, non perché vogliamo demonizzare il discorso,
1: assolutamente,
2: ma per fargli anche capire che già se ne parlava all'epoca, quindi non è una cosa di adesso.
1: Guarda, scusami se ti interrompo, sì, un attimo, ma 1984 di Orwell ha letto tutto quello che sta avvenendo oggi, sembra la fotocopia della società nostra, questa che stiamo vivendo adesso nel terzo millennio, e dunque l'aveva prevista molto prima.
2: Sì, poi anche in, ad esempio, Guida Galattica per autostoppisti c'è una super domanda che fanno a un super calcolatore, no? Qual è l'origine di tutto il mondo? E dopo millenni risponde 42, che non si capisce bene che risposta sia, e questo vuole dire semplicemente il messaggio che passa l'autore è che se noi non sappiamo fare una domanda e non sappiamo fare proprio bene una domanda, e
1: non
2: ovviamente
1: c'è,
2: non c'è risposta corretta. E questo, noi partiamo sempre molto spesso, no, dallo scrivere alla lavagna questo numero 42, gli alunni si divertono a cercare di indovinare che cos'è, non ci arrivano generalmente,
1: certo,
2: mai,
1: perché non esiste, giusto?
2: No, perché non lo, poi non conoscono,
1: c'è risposta.
2: E questo, diciamo, il 42 per chi fa la programmazione o comunque nell'ambito dell'ingegneria informatica e dell'informatica è abbastanza conosciuto, però gli alunni adesso delle scuole ci hanno detto le cose, diciamo, più disparate in merito a questo
1: argomento.
2: Sì, però noi lo utilizziamo per fargli riflettere che l'IA può essere utilizzata in modo comunque consapevole e giusto, facendo però le domande giuste.
1: Allora, qui prendo a prestito una frase da qualcuno che c'è più... senza intelligenza artificiale c'è proprio l'intelligenza sua propria, che si chiamava Albert Einstein, un grande genio che ha cambiato la fisica moderna e tutto quello che vogliamo, e che, spiegando ai suoi alunni una volta, fece due cose, le racconto velocemente tutte e due. La prima disse quando io ho scritto le prime cose sulla teoria della relatività, all'inizio tutti capivano quello che stavo scrivendo sulla lavagna, a un certo punto io solo capivo quello che stavo scrivendo sulla lavagna, alla fine solo Dio capiva quello che stavo scrivendo sulla lavagna. E l'altra cosa che fece Einstein, questo genio pure simpatico, molto ironico, come tutte le persone intelligenti, l'ironia, l'intelligenza, la risata è delle persone intelligenti, quelli pieni di sé ridono mai e fanno tristezza, insomma, basta. E un giorno per dimostrare la cosa, per scherzare con una folta platea di gente importante, fece far finta all'autista che fosse Einstein, e lui faceva l'autista di Einstein. Arrivarono lì e queste, allora qualcuno gli fa, allora il professore, che era l'autista, disse: mi spieghi, insomma, mi può spiegare in parole semplici la teoria della relatività? Dice: guardi, la teoria della relatività è così semplice che adesso chiamo il mio autista e ve la spiegherà lui. Bellissima questa. Albert Einstein, un grande genio senza intelligenza artificiale. Vabbè, questa era una curiosità.
2: No, insomma. Ma è bello riprendere queste cose, perché secondo noi al momento attuale se ne parla tanto di intelligenza artificiale.
1: Ma però non se ne sa tanto.
2: No, se ne parla anche male.
1: A proposito
2: è male, nel senso che molto spesso adesso c'è anche tutto questo fenomeno del marketing legato dietro, quindi certo, escono corsi, certo, su corsi molto spesso improvvisati, ma la cosa importante non è capire come funziona dietro tecnicamente, perché quello è un lavoro più che altro ingegneristico informatico, ma andare a capire come cambia, no, la nostra relazione, e comunque anche come cambia proprio il nostro pensiero.
1: Però ti posso dire una cosa, che per esempio se uno stampa un libro su Amazon, uh-huh, viene controllato se è fatto con intelligenza artificiale,
2: sì,
1: oppure se è farina
2: dichiarare
1: del pro del sacco di chi l'ha scritta.
2: Sì,
1: c'è un modo, no, per arrivare a capire se è intelligenza o no.
2: Sì, allora,
1: c'è un modo, se no non penso.
2: Diciamo che per quanto riguarda...
1: Poi parliamo dopo anche.
2: Sì.
1: facciamo continuare. Bravissima, sei bravissima, Giulia. Stai
2: per quanto bene riguarda Amazon, cioè, anche noi
1: adesso
2: abbiamo...
1: ho detto Amazon, posso dire,
2: sì,
1: un'altra cosa. Detto
2: però per quanto riguarda, ad esempio, la pubblicazione dei libri, va dichiarato se è utilizzato l'intelligenza artificiale, sì, e in che percentuale. Cioè non indicando un numero, ma l'ho utilizzata per una revisione, l'ho utilizzata per scriverlo, o ci ho fatto solo delle immagini. Quindi va dichiarato, e ovviamente non va dichiarato il falso, perché comunque Amazon controlla. La cosa importante, cioè, secondo noi allo stato attuale, non è tanto il mentire se uno ha utilizzato l'intelligenza artificiale, perché basta interrogare la persona sul contenuto che ha scritto e vedere se effettivamente,
1: certo,
2: lo padroneggia o no, nel senso,
1: certo,
2: se a me chiedono una cosa di medicina e di chirurgia, io non so rispondere. È ovvio, l'intelligenza, certo, artificiale me la può scrivere bene, ma io poi non la padroneggio, e quindi è molto semplice, diciamo, capire se
1: arrivare
2: una persona
1: alla
2: capisce
1: soluzione,
2: o no.
1: Dire, questa persona probabilmente non l'ha scritto lei.
2: Esattamente, esatto.
1: E succede... dico solo una cosa per
0: sì,
1: di mio fratello, insomma, che poi lui è entrato nei carabinieri, insomma, tanta,
0: sì,
1: roba,
0: sì,
1: ha fatto,
0: sì,
1: pure una bella carriera. Però a scuola nell'italiano non era bravo. Io un giorno ero bravo nei temi, nelle queste cose qua. Infatti, gli scrissi il tema io, e l'insegnante, che non c'ha l'intelligenza, gli scrisse 10 per il tema, ma non è farina del tuo sacco.
2: Esatto, è la, cioè, stessa cosa.
1: Cioè, senza intelligenza, io, ancora lui ci ride, adesso lo dico di mio fratello scherzando, ha fatto una bellissima carriera, dunque era un'altra cosa. Però per dire, no, il tema non era bravo, dice: ma come, prima fai tema in quel modo e poi all'improvviso fai in tema? E allora, anche allora c'era chi controllava, insomma.
0: Sì.
1: Che ci dobbiamo fermare,
0: sì,
1: mettiamo la canzone.
0: Abbiamo il GR e i consigli.
1: E poi partiamo,
0: poi
1: con la canzone,
0: sì,
1: che riguarda l'intelligenza.
0: Bene,
1: poi
0: tra pochissimo. Ancora intelligenza artificiale, tra poco a Cosa succede in città su Radio Galileo.
3: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
5: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Che peccato, la semifinale storica del Roland Garros, la prima volta di un derby negli Slam che avrebbe messo un'altra ciliegina sulla torta sull'età dell'oro del tennis azzurro, non si è disputata a causa del forfè di Matteo Arnaldi, probabilmente un virus che ha così lasciato via libera all'entrato

0: stata una bella partita.
1: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
2: Ancora in chiave Italia fuori, in semifinale il doppio aveva Vassori Bolelli per l'infortunio al piede di quest'ultimo. Oggi finale donne Andrejeva Svalinska. Voltiamo pagina, il campionato di Serie A 2026-2027 avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro contro il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano anche Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese, la Juventus a Frosinone. Dal 20 settembre sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Si intensificano le prove generali delle nazionali che da giovedì prossimo, 11 giugno, saranno protagoniste dei mondiali. Nella notte il Canada, uno dei paesi organizzatori con Messico e USA, ha pareggiato 1-1 con l'Irlanda. Tra i match di oggi spicca quello che opporrà gli Stati Uniti alla Germania. Nel pomeriggio esame Tunisia per il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Cambiamo argomento, Formula 1, Ferrari in grande spolvero nelle libere del Gran Premio di Monaco, in programma domani sul circuito cittadino di Monte Carlo. Nella prima sessione miglior tempo di Leclerc davanti a Hamilton, che ha invece dominato le seconde libere precedendo il compagno di scuderia. Terzo Verstappen, quarto e quinto posto per le Mercedes di Antonelli e Russell. Oggi alle 16 le qualifiche. Pallavolo, si conferma irresistibile l'Italia di Julio Velasco nella seconda gara di Nations League femminile in corso in Brasile. Dopo l'esordio scoppiettante contro la Bulgaria, le azzurre hanno travolto 3-0 l'Olanda, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive in gare ufficiali. Stasera alle 20:30 incrocio con la Turchia. Basket, Milano è la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, avanti 2-1 in attesa della Virtus Bologna. Infine andiamo oltreoceano, sempre per il basket. New York intravede l'anello NBA nella finale. I Knicks sbancano ancora il parquet degli Spurs vincendo 105-104 gara 2 contro San Antonio, portandosi sul 2-0. Martedì e giovedì al Madison la possibilità di chiudere la serie e riportare il titolo nella grande mela dopo ben 53 anni. Ed è tutto, buon weekend!
3: Radio Galileo, informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: a cosa succede in città si parla di intelligenza artificiale, Riccardo.
1: Si parla di intelligenza. Abbiamo mandato sta canzone perché era una canzone intelligente. E già, dunque a proposito di intelligenza artificiale, ma era intelligente per davvero, perché se uno l'ascolta bene le parole di questa canzone, vede che sono dei testi scritti 50-60 anni fa, tanti anni fa, che pure hanno un'attualità incredibile. Prendono in giro quelli che vogliono essere super intelligenti. La canzone dice: ma come si fa una canzone intelligente? E beh, che sappia un po' di tutto e un po' di niente. Voglio dire, come fanno oggi. E già avevano capito tutto. Allora, invece, noi stiamo parlando di cose di intelligenza artificiale. Adesso abbiamo qui con noi, perché parlava prima, parliamo della musica, giusto? Che avete fatto anche un esperimento, anche se la parola è l'etica.
2: Abbiamo fatto un esperimento durante i nostri approcci all'IA che facciamo negli istituti per far vedere il funzionamento, non tanto per dare indicazioni, dice usate questo, perché per far capire le potenzialità. Quindi l'esperimento è stato molto semplice: attraverso una piattaforma gratuita siamo entrati e abbiamo costruito una semplice canzone cantata poi per immagini da uno studente, eccetera, e il tutto in circa un'ora. Quindi abbiamo prodotto un testo, abbiamo prodotto la canzone, abbiamo prodotto la base musicale, non noi ovviamente, ma il sistema. Questo oggi è facilissimo, tanto che ne parlavamo prima.
1: Mi sa che anche cantanti utilizzano questa cosa.
2: Sì, vengono utilizzati.
1: Professionisti, diciamo.
2: I professionisti li utilizzano, ma vengono utilizzate anche le scenografie, eccetera, anche nei film, eccetera. Oggi si usa parecchi dei film fantasy, eccetera, si basano semplicemente su immagini ricavate attraverso l'intelligenza artificiale. Qui premetto una cosa che stavamo dicendo prima, che il termine esatto sarebbe computazionale, perché vengono computati tanti dati e si crea un progetto. Cosa importante è capire questi termini, capisco che sono complessi, ma più noi conosciamo e più gestiamo questo strumento. Cioè, questo è importante, la gestione dello strumento, che deve essere etica. Che cos'è l'etica? È il giusto,
1: diciamo in parole povere, facciamolo capire,
2: ecco,
1: a chi ci
2: il
1: sta
2: giusto,
1: ascoltando,
2: il giusto comportamento, il giusto uso dello strumento, che non può essere usato in maniera offensiva, aggressiva e quant'altro, come invece purtroppo vediamo anche da persone che gestiscono potere e quant'altro, vengono usati questi sistemi. E qui faccio un piccolo passaggio: il discorso è meno le persone sono preparate, più cadranno nelle trappole create da questo sistema. Certo. Quindi, come è stato detto prima, facciamo l'esempio dell'intelligenza artificiale nei film Odissea nello spazio, eccetera. Arriveremo,
1: fare un esempio, insomma, le potremmo
2: esatto,
1: fare,
2: ma quello lì è basilare. Arriveremo Orwell nel
1: 1984.
2: Suo libro, bellissimo,
1: l'ho letto 10 volte,
2: è stupendo. Orwell veniva da un'esperienza estremamente pesante, aveva fatto la guerra di Spagna,
1: esatto.
2: Veniva anche dalla conoscenza di un certo tipo di comunismo russo e quindi aveva diagnosticato che questo sarebbe stato un male
1: futuro,
2: del futuro.
1: Esatto,
2: e infatti ebbe diverse difficoltà anche nella produzione del libro. Oggi questo futuro si è incarnato, lo viviamo tutti i giorni. Purtroppo sono stati commessi degli errori da noi grandi adulti, ossia persone che hanno 50, 60, 70, eccetera, che abbiamo dato in mano a tutti degli strumenti estremamente potenti senza fornirgli le istruzioni,
1: senza prepararli.
2: Sì, niente. E il telefonino smartphone,
1: sì.
2: Smartphone è una porta d'ingresso su ambiti, e uso un termine brutto, però lo spiego.
1: Usa pure il termine brutto.
2: Che è ontologico, ossia gli ambienti noi frequentiamo, i nostri ragazzi soprattutto, degli ambienti, cioè l'ambiente di casa, gli ambienti di amici, la scuola, e poi ci sono noi abbiamo fatto un'indagine nelle scuole, ogni ragazzo ha in media, quindi
1: sì, prendiamola, una media, diciamo,
2: ecco, 150 chat attive. Significa
1: di media 150
2: si arriva anche a 2,10, 2,20 in alcuni casi. Significa che quel ragazzo o ragazza durante l'arco della giornata, la media statistica europea di stare su con gli strumenti multimediali è 6-7 ore. Oggi
1: questa è la giornata di lavoro.
2: Questa qui è la media statistica europea, non sto dicendo di Terni o di altre zone europea. Diciamo che i nostri ragazzi stanno in media tutte queste ore. Questo crea un problema mentale, e che non è solo psicologico, perché sennò dobbiamo andare in giro con lo psicologo personale appresso, ma è un tema importante, perché muoiono le relazioni, quelle vere.
1: Stanno morendo le relazioni, non esistono più.
2: Oggi altra relazione che è venuta proprio questa settimana, la perdita dell'uso dei vocaboli e delle parole, perché noi perdiamo circa ogni anno 100-150 parole che non usiamo più, e questo deriva dal fatto che non dialoghiamo, sia dialogos, il parlare con l'altro. Non si parla in famiglia, quando si sta a tavola ognuno ha il telefonino suo, quando sto dal medico non parlo più con nessuno, perché anche se sto in villa ho il telefonino, quindi non chiedo alla signora vicino così, come sta, come mai sta qui, eccetera, eccetera.
1: Che si faceva una volta, insomma,
2: la relazione, la relatio, ossia entrare in rapporto con l'altro, che non è solo fisico, è mentale, allora, di logica.
1: Io a casa ho fatto questo: a tavola i telefonini non esistono, se no li butto dalla finestra. Ecco, molto semplice. Questa è la prima regola.
2: Bene,
1: le butto proprio fisicamente dalla finestra.
2: E certo.
1: Le butto giù dalla finestra. Secondo, io ho una figlia magari che sta lavorando lontano, sta a Treviso, tutto quanto. Una volta mi mandò su WhatsApp, papà, cioè, tutte quelle cose che si scrivono. Io non gli rispondevo mai. 23, 24. Alla fine preoccupato, alla fine dico, mi ha fatto pena. Dico, io ho risposto. Dico, oh, dico, con me parla, se no io non ti risponderò, perché ste cavolate non ti non me ne frega niente, io voglio sentire la tua voce, se no non ti parlo. Che parlo, col telefono? Il telefono mi fa pure schifo, lo utilizzo. Io dico sempre una cosa, che questo è un sistema che io utilizzo, non mi faccio utilizzare, perché ricordo, dico sempre a mia figlia, quando il telefono c'aveva i fili eravamo tutti molto più liberi.
2: Esatto.
1: Poi, è vero? Mi sbaglio?
2: Giustamente. E poi lei ha usato un sistema in maniera inconscia che si chiama disconferma. Quindi
1: in maniera inconscia, inconscia.
2: Certo, almeno che non ha fatto un percorso di preparazione, eccetera.
1: No, l'ho fatto.
2: Ecco, la disconferma è uno dei problemi dell'uso dello smartphone, intelligenza artificiale e quant'altro. Perché cos'è? Semplicemente la non risposta. E uno degli, la disconferma è stata studiata tantissimi anni fa, addirittura negli anni 20.
1: Addirittura?
2: Sì, perché è stato fatto un esperimento, non va fatto assolutamente quello che sto dicendo. E niente, in una famiglia, e chiaramente è stato uno studio, non è che erano impazziti,
1: certo.
2: eccetera. E c'era un bambino che aveva sui 5-6 anni, hanno fatto finta tutti, genitori, parenti, eccetera, di non vederlo. Quindi lui andava in giro per la casa e diceva mamma, papà, e questi non lo sentivano, non lo vedevano, e facevano mia. Ma dove sta Marco? Dico un nome così a caso. Dove sta Marco? Ah, non l'ho visto. E Marco stava lì vicino, mamma, attaccato.
1: È terribile sta cosa qua, terribile.
2: Dopo circa un'ora questo qui è andato fuori di testa, ha iniziato a urlare e si è messo a piangere il bambino. Perché
1: credo.
2: Noi, ma questa è la relazio, noi siamo quello che siamo perché siamo in relazione con gli altri. È chiaro che se lei vive su un'isola deserta, si ricordi Robinson Crusoe?
1: L'ho letto, io ho letti tanti.
2: Ecco, non so i nostri ascoltatori, Robinson Crusoe, che cosa ha fatto? Si è creato delle immagini simboliche, oppure un famoso film in cui c'è quello lì che portava la posta aerea e poi è caduto, si è creato una noce di cocco, gli ha messo un viso e ci parlava. Perché noi entriamo in se siamo vivi è perché siamo in relazione.
1: Sono d'accordo.
2: Da morti uno entra in relazione con altre entità, eccetera, ma da vivi noi viviamo, mangiamo relazioni.
1: E oggi si stanno perdendo tutte queste relazioni. Io ho visto nei bar, una volta, io torno indietro quando ero ragazzo io, magari stavi con un gruppo d'amici, parlavi, chiacchieravi, discutevi, certo, ridevi, ma anche di cose sciocche, perché
2: assolutamente
1: fa bene, di tutte le cose. Oggi come oggi vedo fidanzati che si siedono al bar, mi è capitato più di una volta, prendono ognuno il proprio smartphone,
2: esatto,
1: e non si dicono una parola fino alla fine, mezz'ora, tre quarti.
2: Ma quella, queste sono le famose malattie sociali. Noi facciamo parte anche dell'ANPAS, Associazione Nazionale Pubblica Assistenza, ci interessiamo proprio di fare corsi per il sociale, per aiutare a venire fuori da queste situazioni, perché una volta che uno cade dentro a questo
1: è brutta, è una situazione
2: perché tagli tutte quelle che sono le relazioni, hai solo quelle, come ho detto prima,
1: con
2: in ambito
1: col telefonino
2: o con altre tipologie, computer o quant'altro, ma non c'è più quello che io e lei adesso ci guardiamo, quindi lei vede i miei occhi, io quando ricevo vedo il suo occhio e dico allora adesso tocca a me, parlo, eccetera. Tutto questo nelle relazioni non esiste, e quello schermo diventa anche estremamente pericoloso, perché possiamo uccidere. Quindi,
1: beh, è successo dei ragazzi che si sono suicidati, perché è successo pure recentemente, purtroppo, condizionati su internet.
2: Purtroppo succede anche quello.
1: Beh, la televisione, abbiamo sentito parecchi casi, purtroppo.
2: I ragazzi,
1: spinti al suicidio,
2: esatto, non aggiornati, non aiutati, e esatto. Qui vengo anche all'ultima legge che ha fatto Valditara per le scuole, dice l'educazione sessuale non deve essere diciamo prodotta o prospettata se non con l'approvazione delle famiglie. Allora, le famiglie oggi, questo è l'altro tasto dolente, purtroppo si stanno sgretolando. Dice tutte, non generalizzo,
1: non
2: ma
1: tutte, però buona parte,
2: diciamo,
1: come Napoleone, buona parte.
2: Ecco, la società la società la vediamo tutti quanti, vediamo le problematiche.
1: Dico, ma quando uno c'ha uno studente che non studia e va a picchiare il professore per uno studente che non studia,
2: certo,
1: ma invece di dire quella, che non studia,
2: quella è la punta dell'iceberg, e poi c'è il sotto dell'iceberg che è composto. A me non interessa nulla se va bene o non va bene, troverai a fare qualche cosa, che è la maggior parte delle persone, ossia l'abbandono al dovere diritto dei genitori. Perché ricordo una cosa a tutti i genitori in ascolto, che quando uno mette al mondo una vita, che è una cosa grandiosa,
1: enorme, con una grande responsabilità,
2: ecco, quella responsabilità ce l'ha fino a 180 anni, quando il figlio o la figlia andrà là e gli dirà: mi dai 10 euro per la benzina, papà, mamma o quanto sia. Ecco, quella responsabilità educante non è solo nel dare, ma è nell'accompagnare. Oggi nessuno accompagna i nostri ragazzi lungo la strada, si demanda ad altro. E il discorso, anche prima facevamo psicologico, dice: io non ci parlo, lo mando da psicologo, oppure
1: e
2: questo c'ha problemi, lo mando da psicologo. Quello lì è sgravarsi della responsabilità genitoriale, no, lo psicologo, cioè, certo, di fronte
1: se
2: a
1: dovesse
2: certi
1: servire su una cosa,
2: certo,
1: chiaro,
2: ma dire, prima mancherebbe. Vogliamo operare noi genitori, e qui è sempre un discorso etico, ma tu eticamente, ma come lo fa il genitore?
1: Ah, certo. Beh, abbiamo fatto l'esempio del matematico persiano.
2: Esatto, giusto.
1: Quello è un esempio classico. Se io tolgo l'uno, tutto il resto è zero. Che l'uno è l'etica.
2: L'etica.
1: Se metto uno etica, poi zero.
2: Se
1: bravo,
2: io gli dico va benissimo, usa l'IA, ma non gli do i presupposti etici, per cui quello lì accende e sta a fare, ci fa qualunque cosa.
1: Adesso, per fare un esempio, diciamo terra terra, facciamo pure esempi terra terra. Ma noi, la generazione mia, non andava mai in giro col coltello in tasca. Non esisteva proprio. Pure perché se io andavo con il coltello in tasca, mio padre, due calci in culo, scusate il termine, me le dava.
2: Beh, certo.
1: Questa è la realtà vera. Questa, e mi controllava. Quando io sono andato al liceo, poi fui pure premiato come miglior studente di tutto il liceo. Vabbè, quella è un'altra cosa, quella è una cosa mia. I miei figli mi dicono che ero secchione, può darsi che ero secchione.
2: Bene.
1: Mio padre mi disse: oh, ricordati una cosa, quando io andrò a parlare con i professori, di prima acchito hanno ragione loro. Poi tu, se hai qualche ragione, proporrai in questo processo
0: la memoria difensiva,
1: le tue ragioni, e se le tue ragioni sono pari, io riandrò a parlare con lui. Ma quando vado a parlare non hai ragione tu, sappi questo. Questo mi disse. Oggi come adesso invece i figli hanno ragione, i professori hanno paura, me l'hanno raccontato, i professori hanno paura.
2: Infatti c'è questa qui è un, diciamo, un'osmosi, un passaggio sociale, sì, che sta avvenendo, in cui la anormalità
1: è diventata greca.
2: Esatto, è diventata normalità. Esatto. Quindi tutta questa cosa si è rigirata, per cui tra parentesi, gli insegnanti chiaramente dovrebbero essere aggiornati, non dico ogni anno, ma quasi.
1: Con il mondo che viaggia così veloce,
2: immaginiamoci oggi che parecchi insegnanti non hanno un'alfabetizzazione su quello che li ha,
1: no.
2: O se la fanno da sola, oppure così. Quindi immaginiamoci che tra 2 o 3 anni, tra parentesi, spariscono talmente tanti lavori che anche la nostra scuola sta indietro, perché chiaramente la programmazione sta nel tempo sparendo, perché ci sono già i nuovi sistemi che si autoprogrammano, tu gli dai i dati essenziali, poi Giulia spiegherà meglio tecnicamente, e quindi chi fa un corso per programmatori si trova, buongiorno, certo, come per l'utilizzo delle strumenti, le macchine, certo, utensili. Adesso si va verso l'automatizzazione proprio potente, in cui non c'è più bisogno di uno che lì sta la programma, uno gli dà dei minimo di indicazione e poi la macchina procede da sola. Quelli sono lavori che spariscono, perché noi terni purtroppo è fatta da, io sono anziano, quindi da anziani, in una città che purtroppo non offre grandi occasioni, eccetera, ma non tanto di lavorare, dice toh, un biccone va a sterrare qualcosa, sì, ma di creare il nuovo. E questo è il brutto, la gente viene soffocata da questa
1: esattamente
2: situazione.
1: Sì. Però il nuovo, adesso me lo sentiamo poi Giulia, il nuovo si può creare pure col vecchio, no, perché dicevo, allora, delle cose. Uno, le bellezze che noi abbiamo, qui non c'è algoritmi che reggano, cioè la cascata delle marmore va oltre l'algoritmo e dunque può essere sfruttata da un punto di vista economico. Che ne so, il lago di Piedilugo, che non è sfruttato per niente, va oltre l'algoritmo e potrebbe essere sfruttato a livello economico. Poi allarghiamo a livello di italiano, le città d'arte come Firenze, Venezia, sono uniche al mondo, non esistono, non c'è algoritmo che tenga, andrebbero sfruttate da un punto di vista economico. Dunque tu potresti alternare l'antico messo moderno con quello che avviene. E poi un'altra cosa, come si mangia è un'altra cosa che in Italia si mangia come si mangia in Italia, non si mangia da nessun'altra parte al mondo, tanto che è l'unica nazione in cui il cibo italiano è patrimonio dell'UNESCO, è stato fatto patrimonio dell'umanità,
2: esatto,
1: l'unica, mentre altre nazioni hanno una portata, che ne so, la paella, adesso dico magari una cavolata, sì, diventa patrimonio, invece in Italia tutta la cucina italiana. Allora noi abbiamo delle potenzialità incredibili, solo che abbiamo dei politici in generale, dico, tutto l'arco costituzionale, soprattutto abitanti a Creta, la maggior parte sono abitanti a Creta, cretini? No, scusami, io mi sbaglio sempre questa cosa, perdonatemi, è l'errore mio, io so, c'è una certa età pure io, ogni tanto mi sbaglio, errare humanum est, erro molto. Ma poi un'altra cosa che voglio dire, no? Tutta questa cosa qua. E poi l'insegnamento, abituare i cervelli a ragionare. I cervelli hanno il cefalogramma piatto. Io vedo tanta gente che non c'ha problemi, se per esempio cade da un ponte e sbatte la testa, non c'ha problemi, è tutto osso, non c'è niente dentro, i cellule grigie che non esistono, e di conseguenza sbattendo per terra rompe l'asfalto, rompe i sanpietrini, lui rompe i sanpietrini. Allora, ritorniamo a ragionare. C'era un poeta dialettale, poi passiamo adesso la parola a Giulia. Un poeta dialettale che si chiamava Titta Marini, amico di Cardarelli, un grande del del Novecento italiano, no? Della letteratura italiana, e diciamo che è stato laureato, fra virgolette, diciamo poeta in Campidoglio dopo Trirussa, Belli, questi qua. E diceva: l'ignoranza è una cosa più che amara, non costa niente, ma se paga cara. Ha detto tutto, con due parole ha detto tutto. Ha detto. E sulla terra, io dico due tre secondi perché erano belli, e diceva: la terra è una gran brutta impresa, da vivo è bassa e da morto pesa. Allora, questi geni che sono stati cancellati, boh, io dico, la poesia che l'ho detta altre volte, la voglio ripetere, poi prima di passare la parola a Giulia, se, questa è Trirussa, che prendeva in giro quelli che fanno finta, quelli di oggi fanno finta di far bene degli altri e poi in realtà fanno i cavoli propri e lasciano la gente in giro per la strada a ammazzare. Questa è la verità vera, che non, nessuno può dire, ma io la dico senza problemi perché sono una persona libera. Allora, la poesia di Trirussa si chiama Carità Cristiana e dice questo: il chirichetto della sagrestia sfasciò l'ombrello su una groppa in gatto per castigarlo della porcheria. Che fai? Gli gridò il prete nel vedello. C'ho un coraccio nero come il tuo per trattarlo in quel modo, poverello. Che? Fece il chirichetto. E il gatto è suo? No, fece il prete, ma è mio l'ombrello. Abbiamo detto, allora, amici miei, voi fate vedere che guardate il gatto ma pensate all'ombrello, e i casini l'hanno le persone normali. Io vorrei vedere passeggiare dal Presidente della Repubblica in giù, tutti i magistrati, tutti, alla notte alla stazione centrale di Milano, alla stazione di Roma a Termini, perché se so così sicuro che non ci sono problemi potete andarci senza scorta, no? Andare a farvi una passeggiatina e poi parlate, perché come diceva nonna, due frasi mi diceva nonna che era una saggia. Una era: due buone orecchie hanno stancato 100 lingue. A me la gente parla non me ne frega, idiota. Credesi, mi sbaglio sempre. Allora, vabbè, quelli che credesi che parlo, che dico cose, a me non me ne frega niente, non sto a sentire. Io mi isolo nel mio cervello, sto a pensare cose mie, dico sì, va bene, tanto non capiscono niente. Le conseguenze, non ho problemi di etica nei confronti loro. Zero problemi di etica nei loro confronti, mi pongo, proprio nessuno. E l'altra cosa era tutti questi soloni che vanno lì a parlare, no, qua, di là, parlano di fisica quantistica, poi parlano di politica, poi parlano di musica, poi parlano di calcio, tutto dei geni. Leonardo da Vinci, un dilettante, insomma, rispetto a questi qua. Dico, alla fine non sanno niente, non sanno niente, non sanno nemmeno di che parla. E poi l'ignoranza, che è proprio tantissima, ma l'educazione, non stavolta ignoranza, che si parlano sopra e non fanno capire niente a chi sta ascoltando. E dunque, di conseguenza, ritorniamo ai valori che c'erano una volta, perché recuperando i valori di una volta, recuperando quello che noi siamo, ritroveremo il nostro essere e quello che i nostri antenati ci hanno lasciato. E chi viene e viene accolto perché lavora, si impegna, di qualunque colore sia la pelle, è benvenuto. Chi viene a rompere i coglioni, ah scusami, ah, oddio mio, scusami, stessa a casa sua, ecco, perché non me ne frega niente, voglio dire. Allora, quando uno mi dice che magari fa le cose, fa così, diciamo, allora tu sei razzista nei confronti, assolutamente sì, ma se uno viene qui e delinque, ma perché non devo essere razzista? Ma sarei razzista pure con l'italiano, io la stessa cosa con Brusca ho detto prima, voglio dire, ci vuole solo essere un po' di intelligenza, ma purtroppo in Italia ormai l'intelligenza pauca, come dicevano, di poca intelligenza in giro. E adesso a Giulia, la scuola, i ragazzi, cosa?
3: Sì, noi abbiamo fatto proprio un progetto, abbiamo svolto un progetto negli istituti secondari, secondo grado del territorio di Terni, sull'alfabetizzazione dell'intelligenza artificiale.
1: Che è importantissima oggi.
3: Sì, anche perché, come è stato detto prima, i docenti non sono preparati, ma semplicemente perché comunque è una cosa che corre, quindi è difficile starci dietro, ma allo stesso tempo è difficile anche fare una preparazione di un certo tipo, di un certo livello. Quello che è importante al momento attuale, allo stato attuale, non è una programmazione proprio informatica, quindi non è dare una conoscenza informatica, come dicevamo prima, su come funziona, ma su come cambia il ragionamento e su come cambia anche l'apprendimento dei ragazzi stessi, che è proprio una cosa che noi dobbiamo comunque andare a prendere in considerazione. Cioè, l'intelligenza artificiale non è un computer che noi spegniamo, ma è qualcosa che proprio cambia come l'insegnante si deve approcciare. Sì, cambia proprio il modo di approcciarsi ai ragazzi, e cambia l'aspetto proprio cognitivo e l'aspetto dell'insegnamento, ma questo lo cambia anche per quanto riguarda non solo la scuola superiore ma anche l'università o semplicemente una formazione.
1: Se tu dovessi fare appello al professore, che appello gli faresti adesso sull'intelligenza? Stiamo parlando di intelligenza artificiale,
3: ma io lo farei anche alle istituzioni, cioè
1: facciamola a tutti un bel appello,
3: cioè che comunque ci sia un'alfabetizzazione critica dell'intelligenza artificiale e che non sia semplicemente una formazione su come funziona o su quali applicazioni esistono, perché se andiamo a prendere le applicazioni al di là di quelle più famose, molte oggi ci sono, domani non ci sono, oggi sono gratis, domani sono a pagamento, perché comunque
1: tutto
3: il mondo
1: veloce,
3: cambia molto rapidamente
1: veloce.
3: E quindi non ha senso andare a vedere, esistono tutti questi modelli di intelligenza artificiale generativa, ma andiamo a capire come utilizzarli nella didattica, andiamo a capire come
1: con
3: cambia
1: l'etica, quello che diceva prima,
3: esatto, andiamo a capire no, come cambia il discorso nell'apprendimento, andiamo anche a cercare di attirare i ragazzi verso un apprendimento utilizzando anche questo tipo di strumentazione. E soprattutto ai docenti dico, non demonizzatela e non dite io non la utilizzo, non la voglio mai utilizzare, perché comunque in questa soprattutto professione è cruciale e poi già viene utilizzata in tantissime cose,
1: va guidata. Questo va guidata, il problema.
3: Ma questo appello viene fatto anche da chi comunque sviluppa intelligenza artificiale, quindi le grandi aziende in America, cioè sottolineano proprio la necessità di un'alfabetizzazione, no, dell'intelligenza artificiale, un'alfabetizzazione critica e non un'alfabetizzazione informatica, perché non dobbiamo diventare programmatori, perché gli stessi programmatori all'interno delle aziende adesso utilizzano l'intelligenza artificiale per scrivere i programmi,
1: certo.
3: Quindi quello che noi dobbiamo fare è andare a capire come funziona, che domande fare, come cambia l'apprendimento e soprattutto come cambia anche, no, la società in relazione a questo. E quindi questa è una cosa cruciale che secondo me va fatta allo stato attuale.
1: Dunque, unire l'intelligenza artificiale con l'etica, questo è il,
3: esatto,
1: nocciolo del problema. E tutto questo poi porta alla parola che sta sopra tutto questo qua, che si chiama rispetto. Si chiude su questo cerchio qui col fatto del rispetto. Se ci fosse il rispetto, se uno rispetta le leggi, come abbiamo detto prima, le regole, che ci sono le regole, le leggi, ma nessuno le rispetta, e soprattutto questo è grave, Presidente, nessuno le fa rispettare. Questo è il problema, perché tutti hanno paura, perché se un poliziotto colpisce per sbaglio uno che sta facendo un'azione malvagia, ecco, non dico quale, ma però non è italiano, è extracomunitario, si scatena il putiferio. Succede a quello in Inghilterra, che era un bianco, quello che è stato accoltellato, uh-huh, e lui era la vittima, è stato ammanettato lui dai poliziotti, è morto dissanguato, nessuno ha detto niente, nessuno è sceso in piazza, mentre per altri stiamo facendo un razzismo al contrario. Il razzismo non deve esserci in nessun senso, né al contrario, né dritto, né rovescio, né niente, non ci deve essere, ma deve essere fatto con intelligenza, non artificiale, ma delle cellule grigie che abbiamo, come diceva Agatha Christie al suo Poirot, delle cellule grigie che viaggiano nel cervello e fanno prendere le decisioni giuste. Dunque, ecco, pensiamoci a queste cose, e chi deve tutelare queste cose? Il Presidente della Repubblica in primis, poi il Parlamento, poi tutti i giudici, tutta la magistratura, tutto quanto. Facciamo le cose in cui le regole vengono rispettate da tutti nella stessa identica maniera, perché non mi fate ripensare alla parola che diciamo Randotti, che diceva la giustizia è uguale per tutti, ma se nemmeno l'ingiustizia è uguale per tutti. Dunque, in Italia. Allora, ecco, non arriviamo a questo. Allora, facciamo una cosa, che la giustizia sia uguale per tutti, sia equilibrata, non sia faziosa, perché i giudici devono essere super parte. Un giudice fazioso va preso a calci in culo e buttato fuori immediatamente, perché uno deve andare davanti ai giudici e sapere che loro lo giudicheranno in una maniera apertis verbis, con la maniera aperta, completa, con la mente libera e sciolta da ogni legame che hanno, perché questa deve essere. E allora arriviamo a un punto in cui tutti, e poi la scuola, la famiglia, ritorniamo da qui, poi ci vogliamo, scuola, famiglia, allora si ricrea una società sana. Così stiamo in una società malsana. Mi sbaglio, Giulia?
3: No, no, non ti sbagli il discorso. Noi prendiamo anche un altro esempio, no? Si è parlato spesso di come l'intelligenza artificiale generi delle foto modificate artificialmente, no?
1: E lo fanno, insomma, viene fatto.
3: E, però la colpa non è della piattaforma o comunque, no, del sistema generativo, perché alla base c'è un'intenzione umana che carica una foto e le dà un prompt, quindi dà un'indicazione, modifica la foto, rendila più sessualizzata, perché molto spesso il tema è questo, o comunque rendila, no, distorta. Quindi alla base non è il sistema che la genera in modo automatico, ma sempre l'umano che comunque dà questa indicazione.
1: Posso dire questa frase? Quando si riempiono tutta la bocca di inclusione, ma senza intelligenza umana non c'è inclusione, ma l'intelligenza deve essere asettica, non faziosa, e oggi è solo faziosa, perché tutti devono poter parlare nel modo giusto, e il confronto delle idee porta poi a crescere, non che uno deve imporre all'altro tu non puoi parlare perché che esiste. E poi voglio dire un'altra cosa: io non ero nato, ma nessuno di noi qui, penso che stiamo in questo studio, era nato al tempo del fascismo. Non commentiamo con dire antifascismo, perché non esistono più le ideologie. Quando ero ragazzo io andavo all'università, c'erano le ideologie giuste e sbagliate, esistevano le ideologie giuste o sbagliate, c'era il confronto, pure certe volte sbagliatissimo, ma oggi non ci sono più idee. Se ai giovani domandi chi è il ministro degli interni, non lo sanno. Quando io ho sentito in televisione dalle Iene fatte delle domande a universitari, e una ragazza universitaria ha risposto che il fiume che bagna Parigi è il Nilo, io che devo dire? Allargo le braccia e devo dire che anche lei dovrebbe andare a Cnosso, al palazzo di Cnosso, con Minosse, il Minotauro, Arianna, Teseo e così, compagnia briscola, anche quella famosa isola che ormai è diventata più grande della Cina, ha più abitanti della Cina, che sarebbe Creta, per i creti, cretesi, scusa.
3: Sì, a volte diciamo che manca anche lo spirito, no, di voler conoscere e di mettersi in gioco e di dire vediamo, no, com'è questa cosa. Quindi quello che manca molto spesso, che noi notiamo, non è la conoscenza ma è la volontà di conoscere.
1: Io penso che siamo arrivati alla conclusione, sì. Bellissima, devo dire, siete stati bravi, avete spiegato una cosa complicatissima che io proprio sono ignoro. E l'ignoranza, quando uno dice ignorante a uno, a me me lo possono dire in questo, non mi offendo perché ignoro, di conseguenza sono ignorante, non è un'offesa. Come una volta, scherzando con uno, dissero figlio di mignotta, un'offesa, no, devi al latino cui mater mia ignota est, la madre tua la conosco, no, dunque per me è ignota, e lei l'ho detto solo in latino, non l'ho detto in italiano, di conseguenza
4: come cambia
1: tutto quanto, cambia velocemente, è tutto così veloce che c'era uno, una barzelletta, che entra dentro un negozio di tecnologia, prende un computer, poi esce, poi dice oddio mio, no, non era questo, arriva, ha detto scusi, lo devo cambiare, ma questo ormai è vecchio. Ecco, la velocità è questa ormai, sì. Sbaglio, stiamo a sti livelli.
2: No, siamo a questi livelli.
1: E allora facciamo un appello a tutti: usate l'intelligenza artificiale, ma guidata dall'etica e dalla vostra intelligenza. Dico male?
3: Dici bene, e soprattutto informatevi e studiate, insomma, come utilizzarla al meglio.
1: E non vi lasciate risucchiare, come diceva prima Maurizio, dai telefonini per 7-8 ore al giorno, quello che diceva, che è una cosa agghiacciante, perché veramente dovete andare tutti a Cresa, ma chiusi nel palazzo di Cnosso, giù col Minotauro, dove viene sigillato, e rimanete sigillati, sì, insieme
2: oggi,
1: al Minotauro.
2: Oggi è notizia proprio di stamattina il discorso che il ministro Starmer in Inghilterra. Sta proponendo una legge per quanto riguarda il non uso dei smartphone fino a una certa età, solo,
1: che sarebbe giustissima questa cosa.
2: Questo
1: qui.
2: Però, e qui mi permetto di fare una chiosa, il discorso è stato fatto in Australia.
1: Questo discorso qui?
2: Sì, già c'è la legge.
1: Ah, esiste già? Quindi, non lo sapevo.
2: No, esiste, quindi dai 16 anni in poi si può utilizzare, però che succede? Trovato il sistema, l'inganno, quindi è stato un fallimento, è da un anno e mezzo che è attuativa, però i ragazzi attraverso dei sistemi assolutamente entrano senza problemi, perché modificano quelli che sono i loro dati, eccetera, quindi, sanno come fare.
1: Come la carta d'identità, modifica.
2: Esatto, bravo, esatto. E quindi entra come sulle qui in Italia, purtroppo, su quella legge che è stata varata, ma poi non viene utilizzata perché l'Italia ne fa tante leggi.
1: Sì, ma non utilizza quella, nessuna.
2: Ecco, entrare sulle chat pornografiche. Ah,
1: assolutamente, che è un'altra cosa,
2: ecco,
1: terribile.
2: I 18 anni dichiarano, già i 18 anni, sì, non è entrata in funzione, quindi entrano, escono, eccetera. Qui mi riallaccio al discorso che l'insegnamento alla sessualità viene fatto là dentro, che quindi crea una sessualità
1: a volte malata, diciamolo col nome, sì, a volte malata. Questa
2: ma no, malatissima, ah, in cui dopo dice perché purtroppo succedono tutti questi femminicidi,
1: certo,
2: una parte di quelli deriva da questo,
1: anche qui, da questa cosa qui.
2: Assolutamente.
1: Allora l'appello che noi possiamo fare: usate l'intelligenza artificiale, ma con intelligenza, vedete, facciamo, ecco, sembra tautologica la cosa, ma con la vostra intelligenza, usatela, ragazzi, perché se non utilizzerete la vostra intelligenza sarete usati, diventerete carne da macello, fra virgolette, utilizzata dai soliti noti che approfitteranno della vostra ignoranza, nel senso buono del termine, che non conoscete le cose, per sfruttarvi e utilizzarvi. Chissà, non verrà mai sfruttato. Dunque studiate, leggete, capite e non fate le cose come si dice? Non lo
0: da
1: so,
0: cretesi.
1: Ma, cretesi, scusa, non mi ricordavo. Oh, viene sempre cretini, perché non fate. E lasciate perdere il politicamente corretto, il woke, tutta sta cosa eccezionale, no, sul fatto del cambiamenti climatici. Ci saranno i cambiamenti climatici, se ci sono, noi possiamo fare niente o pochissimo. Perché nel 20.000 anni fa c'è stata la grande glaciazione, poi c'è stato il digelo, non c'erano né macchine né niente, eppure è successo. Dunque può succedere sempre tutto. Però ragionate sempre con la vostra testa, con cautela e con tutto quanto, e guardate le cose nel giusto verso, dal vostro punto di vista, però dopo aver studiato e confrontatevi con tutti. E le famiglie devono ritrovare il loro ruolo, che una volta era determinante, perché noi facciamo un'inchiesta, e con questo chiudo, facciamo un'inchiesta sul giorno in cui su 100 famiglie, diciamo, non giuste, definiamole così, 90% dei figli venivano delinquenti e 10 brave persone. Su una famiglia giusta 90 venivano brave persone e 10 delinquenti. Questa è la realtà. E allora le famiglie hanno un ruolo grandissimo, e poi la scuola deve ritrovare la propria autorevolezza. E voi, istituzioni, dovete ridare ai professori la propria autorevolezza. Non aver paura degli studenti che se gli sparano col piombino di gomma gli dite la ragazzata. No, viene espulso da tutte le scuole d'Italia. Paghi i danni al professore che gli hai fatto così, e poi ti metto con un braccialetto come i delinquenti per un anno a lavorare ai servizi sociali utili per la comunità. E allora si capisce. Senza punizioni sarà il disastro. Punizioni non gravi, e queste qua, se tu fai una cosa di sto genere, mi sembra che non ci veniva nemmeno pensata ai tempi miei di andare dentro una scuola, pure perché se andavo a casa i calci in culo me li sceglievo dopo fatta una cosa di sto genere. Detto questo, ho detto troppe parole oggi, ho detto qualche
0: normale.
1: Mi scuso con tutti, però ricordate una cosa: alla base di tutto c'è il rispetto degli altri, il rispetto della natura, il rispetto del prossimo, il rispetto degli animali, il rispetto di tutto quello che sia, il rispetto. E il rispetto porterà a crescere una società e a farla diventare una società giusta. Una società in cui ognuno va in giro col coltello e se gli dici scusa e ti dà un cazzotto non è una bella società. E se la polizia non può fare niente non è una bella società. Se lo Stato non permette di tutelare le persone per bene non è una bella società. Presidente, mi rivolgo a te, come faceva Gaber, mi rivolgo a te, Presidente, vedi tu. Detto questo, io ringrazio.
3: Grazie.
1: Giulia,
2: grazie. Maurizio,
1: grazie. Maurizio, grazie per la bella chiacchierata e per avermi fatto capire tante cose che non capivo. 42 a tutti, 42 a tutti, ho capito bene?
3: Giustamente.
1: Bene? Ho capito a tutti, 42 a tutti, a tutti. Ci vediamo, 42 permettendo, sabato prossimo a questa ora su questi
0: bene.
1: Schermi. No, non so
0: cosa
1: schermi,
0: succede in
1: su
0: città,
1: questi microfoni,
0: su questi microfoni.
1: Grazie Emanuele,
0: grazie ai nostri ospiti, grazie Riccardo.
1: Saluto a mio socio, lo posso fare?
0: Certo,
1: a Liliana,
0: come sempre. Beh,
1: che è una cuoca,
0: assolutamente. Sono raffina, sono
1: bravo, bravo. E quella cucina bene, toccate nella buona. Altro che intelligenza artificiale, lì si mangia. Un saluto a tutti,
0: grazie della
1: mattinata, ma grazie ai nostri ospiti che sono stati veramente bravi. Devo dire, stamani una bella trasmissione, grazie a loro. Grazie a voi che ci avete ascoltato, e come diceva Totò, a quando finiva lo spettacolo, se vi siamo piaciuti dirò a tutti, se non vi siamo piaciuti stare zitti, fatevi vedere, non dite niente a nessuno. Bene, ciao a bene. Tutti, ci vediamo, ci sentiamo.
5: Radio Galileo, informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
6: La tua pubblicità su Radio Galileo. La tua pubblicità su Radio Galileo. Info. La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Questo era Nicolò Filippucci con Mantra e il suo ultimo disco su Radio Galileo. Siamo arrivati ai saluti finali anche per questa mattina. Allora, vi ricordo che questa mattina e anche sabato prossimo non ci sarà la nostra Irene, quindi Ballando con Irene tornerà il 20 di giugno. Però questa sera, se volete andare a ballare e sentire la nostra amica Irene, potete trovarla a Terni alla Festa delle Rose in Via Narni, quartiere Polimer. Quindi se volete andare a sentire Irene, andare a ballare o anche a cena, come volete, ovviamente potete farlo appunto alla Festa delle Rose di Terni. Quindi un saluto alla nostra Irene. Noi ci ritroveremo comunque sabato prossimo, sempre a partire dalle 9:15. Grazie a tutti da Emanuele Bellicci e alle ore 13:15 circa anche Nicolò Savino con il suo sabato pomeriggio. Un buon pranzo e un bacione da Emanuele Bellicci. Ciao, ciao, ciao.
1: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. Iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale, che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Lianna, 11 anni scomparsa. È ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A far infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico 18enne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo talento.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo

Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Buongiorno da Daniele Baldi. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada agli attacchi israeliani nel sud del Libano. Decine i morti nelle scorse 24 ore, in particolare civili e uomini delle forze regolari libanesi, incluso un generale in barba alla tregua siglata a Washington. E nella notte altre schermaglie incrociate tra Stati Uniti e Iran hanno nuovamente coinvolto basi americane dei paesi arabi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
7: Il perdurante nulla di fatto negoziale tra Stati Uniti e Iran lascia campo aperto all'offensiva israeliana in Libano. 21 i morti solo ieri nel sud del paese dei cedri, conteggia la CNN, tra loro 2 bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani a far scalpore è anche l'uccisione di soldati e non gli invisi miliziani Hezbollah, che rigettano l'accordo di tregua siglato nei giorni scorsi a Washington tra Israele e Libano, in quanto non contemplava il ritiro israeliano dal paese. Si tratta dei uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un generale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. E intorno al Golfo Persico si consumano altre schermaglie tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con noi perché sono forti e orgogliosi, esterna ora Donald Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere Teheran.
6: È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale in Spagna, che sarà seguita da un incontro con autorità, società civile e corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, clude il programma l'inaugurazione il 10 giugno a Barcellona della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Bisogna spingere sul negoziato, ha risposto in aereo interpellato sulla situazione in Ucraina. Il Papa si è detto anche preoccupato, ogni volta la situazione peggiora. E mentre si registra un massiccio attacco di droni ucraini su San Pietroburgo, che ospita il summit economico russo, domani Zelensky vede Starmer, Macron e Merz per parlare di una soluzione negoziale. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice UE Balcani Occidentali, ieri attivate in Montenegro, vertice disertato all'ultimo dalla Meloni, che in una nota di Palazzo Chigi si è detta rammaricata, spiegando l'assenza con il protrarsi delle celebrazioni a Reggio Calabria per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri. trattenuta dalla presentazione di un francobollo storico. Il ritardo scatena le polemiche, mentre l'opposizione sottolinea premier italiana fuori dai giochi e messa in difficoltà dalle divisioni nella maggioranza. L'adesione dei Balcani all'Unione Europea è un impegno che va mantenuto, ha ribadito ieri anche il vicepremier e ministro degli esteri Tajani, che dal palco dei giovani imprenditori di Confindustria, nel convegno organizzato a Rapallo in Liguria, ha annunciato la proroga fino a fine mese del taglio delle accise sui carburanti. Sentiamo.
8: Il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adattati, cioè adottati, quindi però il problema del caro energia non è solo quello legato alla emergenza Hormuz.
6: Erano due i nuclei familiari residenti nella palazzina distrutta da un'esplosione stamattina all'alba, forse per una fuga di gas a Porto Sant'Elpidio nella provincia di Fermo. Recuperato il corpo senza vita della vittima, un uomo di 47 anni, soccorsi i suoi due anziani genitori. Dell'altro nucleo i carabinieri hanno estratto vivo dalle macerie un ragazzo. Procedono le ricerche di una donna. In azione droni, cinofili ed escavatori per le delicate condizioni dell'area. Sarà Flavio Cobolli ad affrontare domani Zverev nella finale del Roland Garros. Il tennista romano ha centrato l'obiettivo senza giocare a causa del forfè di Matteo Arnaldi, fermato da un virus. I due azzurri si sono presentati insieme in conferenza stampa. Il dispiacere del ligure, l'emozione del romano.
9: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente, ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
10: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
6: Ed è tutto, buona giornata.
11: Radio Galileo informa il tuo tempo.
12: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

Si chiama Superman, il ritorno di Federica Abbate. Federica Abbate con la nuova canzone, lei è un hitmaker and songwriter. Questa è la compilation del weekend di Radio Galileo. Sono Nicolo Savino con voi nel corso delle prossime ore. Ascolteremo per tutto il pomeriggio fino a ora di cena tanti dischi di artisti italiani. Ne ho preparati tantissimi di novità e poi ovviamente ascolteremo anche successi internazionali in questo pomeriggio.

Altre notizie dal web, notizie dell'ultima ora, tra l'altro il Papa si trova a Madrid in Spagna. E parliamo anche di Vasco Rossi, il giubileo di Vasco, il cantante annuncia un maxi evento a Roma, previste 500.000 persone e previsto per giugno 2027. Il comandante appunto sarà nella capitale, la città eterna, sarà il cuore delle celebrazioni dedicate a una carriera infinita che continua a unire generazioni, si legge sul suo profilo ufficiale, quindi oltre 500.000 persone per il tour di Vasco Rossi prossimo anno. A Torino, a 53 anni, lui dice: mi sono trovato senza una casa e da 6 mesi frequento mense, dormitori, servizi sociali, tra strutture piene, bagni sporchi e burocrazia. Mi sono sentito abbandonato da un sistema d'accoglienza e dell'emergenza che non funziona. Questo clochard, lui si chiama Francesco, ha presentato un esposto di 21 pagine in procura contro il comune. Quindi da 6 mesi Francesco non ha più una casa, 53 anni, ha iniziato a girare tra dormitori, mense, servizi sociali e pronto soccorso. Lui si è sentito abbandonato da un sistema d'accoglienza e dell'emergenza, quindi siamo a Torino, che funziona solo sulla carta, spiega il senza tetto, il clochard, e per questo ha messo insieme un esposto di 21 pagine che ha presentato in procura. Lui dice: non accuso nessuno, ma chiedo che vengano accertate eventuali omissioni, carenze di controllo o la scorretta erogazione di servizi essenziali. Tra poco parliamo della famiglia nel bosco e noi continuiamo con tante belle novità.

Simonetta, Antonacci e Pacifico hanno collaborato con Malika Ayane in questo suo nuovo singolo. La famiglia nel bosco avrà una nuova casa di 70 metri quadri in legno vicino al Rudere. È una casa che non domina il paesaggio naturale, ma si inserisce al suo interno quella che Nathan e Catherine stanno per realizzare a Palmoli, su un terreno adiacente al casolare esistente. Il progetto firmato dall'architetta Maria Mascarucci di Chieti privilegia la vita all'aperto, la luce naturale e il rapporto diretto con il bosco, mantenendo al tempo stesso una struttura abitativa semplice e funzionale. Siamo entusiasti, ha dichiarato la coppia che finanzierà l'intervento attraverso la vendita del libro di Catherine, La mia verità, edito da Solferino. L'intervento prevede la realizzazione di un fabbricato indipendente con una superficie compresa tra i 60 e 70 metri quadrati, articolato in due camere da letto, bagno, soggiorno e cucina. Il corpo principale della casa presenta una forma compatta con tetto e falde rivestito in coppi, in linea con l'architettura rurale delle abitazioni di campagna. Stefano De Martino ha annunciato le date del prossimo Festival di Sanremo, si svolgerà dal 16 al 20 febbraio del 2027, quindi dal 16 al 20 anche noi di Radio Galileo saremo a Sanremo. Noi non ci facciamo compagnia invece, sì, ma quanto tempo ancora? E questo sono io, Biagio Antonacci. La nuova bellissima si chiama You and Me, qui nella playlist del weekend.

In Spagna Andrea Mastrovito, artista bergamasco, ha completato l'ultima torre della Sagrada Famiglia a Barcellona. La sua scultura L'Agnello di Dio è posta in cima alla guglia più alta della Basilica, che sarà inaugurata il 10 giugno al centro a 100 anni dalla morte di Gaudí, alla presenza del Papa. Altre notizie: secondo un'indagine commissionata da Facile.it, nell'ultimo anno 8,7 milioni di italiani hanno subito una violazione informatica. Le password più diffuse sono ancora combinazioni come 1234, il nome del cane, la squadra del cuore o la parola password, mentre 1 milione di persone usa una parolaccia. Secondo un'indagine commissionata da Facile e anche M-Up Research, nell'ultimo anno 8,7 milioni di italiani hanno subito questa violazione informatica, e non è sempre colpa degli hacker. Viene da dire, le password più diffuse sono ancora combinazioni come 1234, il nome del cane, la squadra del cuore o semplicemente la parola password. Mi è capitato di vedere un videoclip, sui social, in cui un turista, un tifoso, si trovava all'esterno dello stadio dell'Atalanta e lui ha digitato il codice dell'anno della squadra in cui è nata l'Atalanta, e ha fatto il codice e quindi ha messo appunto la data 1900, e il cancello improvvisamente si è aperto ed è entrato questo turista o tifoso dell'Atalanta. Quindi a volte le password bisogna sempre cambiarle. C'è Francesca Michelin.

falso molto ritmato, questo di Francesca Michelin, la nuova. Scoperto a Pompei lo scheletro di un cavallo e accanto al forno di un antico panificio, ritrovato nel complesso dei Casti Amanti, lo scheletro di un cavallo, forse di un asino, è riemerso durante gli scavi di un laboratorio per la lavorazione delle panne nel complesso dei Casti Amanti di Pompei. Il direttore del parco archeologico, Gabriel Zuck-Triegel, le nuove scoperte ci fanno capire come vivevano uomini e animali e quali reazioni hanno avuto durante l'eruzione del Vesuvio. Pompei non è solo bellezza, come ci dimostrano gli affreschi e i suoi giardini, e molto di più. Poi altre notizie, per la morte di Andrea Purgatori, i quattro medici andranno a processo con l'accusa di omicidio colposo. Secondo la procura, una serie di errori diagnostici e terapeutici avrebbe contribuito al decesso del giornalista. Poi Macca Sulaev è stata assolta in appello nel 2024, uccise a Nizza Monferrato il padre violento per difendere la madre. In primo grado era stata condannata a 9 anni. Mediaset conferma Selvaggia Lucarelli e Alvin saranno i conduttori della prossima edizione dell'Isola dei Famosi. E noi continuiamo con Rocco Anna.

Altre notizie dal web: partecipò all'assalto a Capitol Hill nel 2021 l'allora 19enne Elias Irizarry. Lavorerà al Pentagono, è stato assunto da Donald Trump. Elias Irizarry aveva 19 anni quando fu condannato per aver partecipato all'attacco del 6 gennaio del 2021 al Campidoglio. Ora l'amministrazione di Donald Trump lo ha assunto per lavorare in ufficio del Pentagono, che gestisce operazioni militari altamente segrete. Se vi siete persi le due puntate o le due serate di Enrico Brignano a Terni, tranquilli, non vi preoccupate, perché in queste ore è uscita la notizia in cui Brignano, il suo show Bello di Mamma, il suo stand-up comedy, ci sarà per la terza volta a Terni, per la terza data da non perdere, sempre al Palaterni alle ore 21, sabato 10 ottobre 2026. Tra poco parliamo di questa asta record per Harry Potter, venduta per 20.000 euro, tra poco ne parliamo meglio. E noi ascoltiamo una canzone che è uscita in queste settimane. Tra l'altro il nostro viaggio musicale continua nella stessa direzione.

Asta record per Harry Potter, venduta per 20.000 euro, una copia tascabile della pietra filosofale che costava 5 sterline. Ci sono storie che sembrano uscite direttamente dalla penna da J.K. Rowling, dove la magia non si muove tra le mura di Hogwarts, ma tra gli scatoloni polverosi di una soffitta. Una copia tascabile della prima edizione inglese di Harry Potter e la pietra filosofale appena riscritto la storia di collezionismo letterario, venendo aggiudicata per la cifra record di 17.000 sterline, pari a circa 20.000 euro. L'asta, che ha visto i collezionisti darsi battaglia, si è tenuta a Lichfield, nella contea dello Staffordshire, sotto l'egida della casa d'aste Rare Book Auction. L'ultimo weekend di maggio 2026 è stato il più tragico sulle strade italiane, 40 vittime in 3 giorni, oltre la metà in moto. Quindi tra il sole del primo assaggio d'estate e le strade affollate del ponte di fine maggio, sulle arterie italiane si è consumato uno dei fine settimana più drammatici dell'anno. Tra venerdì 29 e domenica 31 maggio sono morte 40 persone in incidenti stradali, 9 in più rispetto al weekend precedente. È il dato più alto registrato all'inizio del 2026, secondo l'ASAPS, l'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale. Tra poco parliamo di questa associazione che ha creato un dolce in occasione del viaggio spagnolo di Papa Leone XIV. Questi pasticceri hanno creato una torta, e tra poco ne parliamo meglio. Subito c'è Ermal Meta.

L'Associazione dei Pasticceri di Madrid ha realizzato un dolce speciale per la visita di Papa Leone XIV. L'Associazione dei Pasticceri di Madrid ha realizzato un dessert speciale per la visita di Papa Leone XIV, battezzato Cor Unum. Il dolce è composto da una pasta di tè con doppio strato di sablé al burro, crema di limone, marmellata di fragole di Aranjuez e copertura di cioccolato bianco. Sarà distribuito gratuitamente alla Puerta del Sol sabato e domenica. Tango, yoga, trekking e vela. Così in Italia alcune università mettono in campo delle pratiche per aiutare gli studenti a combattere ansia e stress. Quindi ansia, depressione, solitudine e paura del fallimento colpiscono una quota crescente di studenti universitari. Le indagini realizzate dagli Atenei italiani nell'ambito del progetto ProBen mostrano livelli elevati di disagio psicologico con sintomi d'ansia clinicamente rilevanti del 43,1% dei casi e fenomeni sempre più diffusi di menzogne accademiche legate alla pressione per i risultati e aspettative. Per contrastare il malessere, le università stanno affiancando ai servizi di counseling attività come yoga, trekking, pilates, vela e tango. L'obiettivo è ridurre l'isolamento, favorire le relazioni, aiutare studentesse e studenti a gestire lo stress, l'ansia e la difficoltà di emotive attraverso esperienze condivise e pratiche di benessere psicofisico. Tra poco parliamo di Bad Bunny e noi proseguiamo con Lo dice lei.

La casita VIP del tour mondiale di Bad Bunny finisce in tribunale, una casa in stile portoricano ricostruita su un palco dove VIP e fan selezionati si scatenano a pochi passi da Bad Bunny che canta e dentro la quale si svolge il secondo atto del concerto, è uno degli elementi più iconici del The Bitirama Photo Tour World Tour di Bad Bunny. Ma il proprietario dell'abitazione originale, Roman Carrasco Delgado, di 84 anni, ha chiesto un risarcimento di 6 milioni di dollari al cantante e ad alcune società della produzione. Nella causa sostiene che l'immobile di Wamacao a Porto Rico è stato concesso solo per un cortometraggio, quello di 11 minuti pubblicato all'inizio del 2025 come accompagnamento dell'omonimo album, e non per il successivo sfruttamento commerciale legato al tour, al merchandising e alla promozione dell'album. Poi, dopo le polemiche con Kinski per la scena di nudo, Wenders ritira il film Falso Movimento del 1975 e si scusa con l'attrice. Quindi, come riporta Sky, Wim Wenders ha deciso di ritirare temporaneamente dalla distribuzione il film Falso Movimento dopo le accuse mosse da Natasia Kinski nei confronti di una scena di nudo realizzata quando l'attrice aveva appena 13 anni. La decisione è stata annunciata dalla fondazione di Wim Wenders, che ha chiesto a piattaforme di streaming televisive e distributori di sospendere la disponibilità dell'opera del 75. Contestualmente il regista tedesco ha rivolto pubblicamente le proprie scuse all'attrice. Tra poco parliamo di Sabrina Carpenter e noi proseguiamo con un altro tormentone estivo.

Sabrina Carpenter ha ottenuto un ordine restrittivo dopo un incidente con il presunto stalker William Applegate. Si sarebbe presentato più volte a casa della cantante, dove avrebbe tentato di entrare con la forza. Avrebbe inoltre ribadito di conoscerla e di essere atteso da lei. Lei, Sabrina Carpenter, ha definito il suo comportamento una delle violazioni più inquietanti della sicurezza personale e della privacy che io abbia mai subito. Ora l'uomo dovrà mantenere una distanza di almeno 100 metri, come riporta Sky. Lo screening delle PSA riduce il rischio di morte per tumore alla prostata. Un'ampia revisione scientifica conferma l'importanza dell'esame del sangue per la diagnosi precoce. Quindi la comunità scientifica si è a lungo divisa sul test del PSA, un semplice prelievo del sangue come strumento della diagnosi precoce del tumore alla prostata. Si temeva il rischio di sovradiagnosi. Oggi un'imponente revisione medica dice che è un'arma efficace. I ricercatori hanno seguito circa 800.000 uomini, in alcuni casi fino a 23 anni di distanza. Il verdetto: lo screening del PSA riduce il rischio di morire per tumore alla prostata senza che questo aumenti le complicazioni legate a esami o cure, come riporta la Repubblica. Tra poco altre notizie, le stavo leggendo in questi giorni, e proseguiamo con un altro disco bello, quello di Elisa, Amore è, qui a Radio Galileo.

Formula 1, Monaco, Antonelli davanti alle Ferrari nelle terze libere. Altre notizie dal web. Il volo più pazzo Italia-USA, 30 ore, 3 compagnie, 5 aeroporti e una sola persona che l'ha prenotato per $1,404,51 da Cagliari all'aeroporto di Three Cities di Pasco nello stato di Washington, passando per Roma Fiumicino, Parigi, Charles de Gaulle e Seattle, volando con 3 diverse compagnie per una durata complessiva di circa 30 ore. Così cosa ci sia andato a fare negli Stati Uniti non è dato saperlo, come non sappiamo se sia trattato di un uomo o una donna, di un italiano o un americano. L'unica certezza, come riporta il Corriere, è che nel 2025, nel mese di giugno, c'è stata una sola persona che ha prenotato questo tipo di itinerario pagando $1,404,051 più le tasse aeroportuali, quindi classe economy, in quella che risulta la combinazione di viaggio più bizzarra nelle connessioni tra il nostro paese e gli Stati Uniti. Quindi parecchie ore, volo un po' pazzo, come riporta il Corriere della Sera. Poi il Center for World University di Rankings ha stilato la classifica dei migliori atenei al mondo. Nessuna italiana tra le prime 100, solamente 129esima alla Sapienza. Quindi il Center for World University Rankings ha pubblicato questa classifica delle migliori università nel mondo. Il primato mondiale spetta ad Harvard. E invece deludente la situazione degli atenei italiani. Nessuno nei primi 100, la prima del nostro paese, appunto la Sapienza, che occupa il 129esimo posto. Poi la banconota da 0 euro esiste davvero, è un prezzo, è realizzata in carta cotone con i colori simili a quella da 500. Come riporta la Repubblica, l'idea era creare un souvenir unico per tutti gli europei, immediatamente riconoscibile e anche qualitativamente all'altezza del modello in cui si ispira. Così è nata nel 2015 la banconota da 0 euro, realizzata in tutto per tutto come le carte moneta con corso legale autorizzate dalla Banca Centrale Europea, e che proprio per la sua struttura ha dovuto ottenere il nulla osta proprio di Francoforte, acquistabile in tutta Europa presso musei e siti turistici e per pochi euro. Ne esistono numerose versioni ed è diventata nel tempo un oggetto attenzionato dai collezionisti, tanto che alcune copie, questa banconota da 0 euro, ritenute più rare, possono essere scambiate a svariate centinaia di euro. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con la musica. C'è la nuova di Irama.

Carburanti, taglio delle accise prorogato fino al 3 luglio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano dal 7 giugno. Auto investe due ragazzi in bici, morto un 19enne in ospedale, l'amico 18enne a Reggio Emilia. Un'automobile travolge due ragazzi in bicicletta sulla strada provinciale a Brescello. Nell'impatto ha perso la vita il 19enne, mentre l'altro ragazzo di 18 anni è rimasto ferito ed è stato ricoverato all'ospedale di Parma. Tra poco parliamo dei braccianti in cui è uscita questa notizia, in cui in queste ore a Cosenza i braccianti, sapete tutti la notizia, tra poco ne parliamo meglio. Noi proseguiamo con Gaia.

Braccianti arsi vivi, uno dei killer all'amico: gli ho dato fuoco io e lui va dai carabinieri, uccisi perché volevano essere pagati. Ali Razza, uno dei due fermati per la strage di Amendolara, avrebbe confessato tutto a un conoscente che ha allertato le forze dell'ordine a contribuire in modo decisivo all'arresto anche un militare fuori servizio. Quindi usciva insieme ad altri braccianti dai campi di Amendolara in provincia di Cosenza sotto il sole cocente del 1 giugno, quando lo hanno avvisato. Sono morti 4 pakistani, quelli con cui lui aveva condiviso ore di lavoro fino a poco prima. L'uomo ha preso il telefono, ha chiamato il suo caro amico Ali Razza, che ha ammesso candidamente: sì, la macchina in cui sono morti è mia, le ho dato fuoco per ammazzarli quando erano dentro. E da queste parole, dalla successiva segnalazione ai carabinieri fatta dall'amico che è scattata l'indagine che ha portato in manette lo stesso Ali Razza e il complice Safer Ahmed, che avrebbero ucciso bruciandoli vivi 4 braccianti extracomunitari per questioni contrattuali. Tra poco parliamo delle nozze di Dua Lipa in Sicilia, Bagheria, e noi proseguiamo con Brescia.

0: Dua Lipa sposta a Palermo il risarcimento ai residenti dopo le proteste, oltre 5.000 euro per i disagi nel centro storico. Quello che sarebbe dovuto essere il matrimonio evento dell'anno si trasforma in un caso politico e sociale che sta infiammando la Sicilia e l'intera Italia. Secondo quanto riportato in esclusiva dal Daily Mail, la popstar britannica Dua Lipa avrebbe sborsato una cifra di circa 5.000 sterline, circa 5.800 euro, a favore di alcuni residenti di Palermo nel disperato tentativo di placare l'ira e le proteste degli abitanti furiosi per la totale blindatura del centro storico, citando centro storico cittadino, in occasione della sua faraonica 3 giorni di nozze con il modello Callum Turner. Quindi la provocazione, tra l'altro i media britannici, le nozze di Dua Lipa nei luoghi della mafia. Il governatore della Sicilia Schifani dice enorme danno d'immagine. Il Telegraph e il Sun sottolineano che la festa della popstar avviene in un ex covid della malavita siciliana. Il presidente della regione, la nostra terra associata a uno stereotipo che non la rappresenta. Quindi l'ex covo della mafia siciliana ospiterà il matrimonio da favola dell'anno. Dua Lipa e insieme a Callum Turner si preparano a prendere possesso di un ex roccaforte di Cosa Nostra per 3 giorni di festeggiamenti. A scrivere questa frase in riferimento al paese di Bagaria, dove è previsto il ricevimento della coppia, e il celebre quotidiano britannico Telegraph, inizialmente nell'articolo originario del giornale aveva scritto il covo della mafia, per poi correggerlo con ex solo successivamente, frase che ha subito innescato una lunga scia di polemiche e che ha portato all'intervento anche del presidente della regione Sicilia Renato Schifani. Tra poco parliamo di questa linea in cui molto particolare si trova in Polonia, e noi proseguiamo con una canzone estiva.
1: Quando

In Polonia ritorna la linea 666, conosciuta come Highway to Hell. Flixbus ripresi nel numero della tratta che nel 2023 era stato modificato per le accuse di satanismo da parte dei gruppi religiosi. Quindi in Polonia negli anni il collegamento è stato ribattezzato Highway to Hell, con una L sola, evidente richiamo al celebre brano degli AC/DC. La tratta è diventata un caso dell'estate del 2023, quando il numero venne cambiato in 669 dopo le proteste di religiosi conservatori che giudicavano satanica e immorale questa tratta per via del suo numero, che nella Bibbia è associato alla bestia, al diavolo. Quindi il diavolo, almeno in Polonia, veste Flix bus, o meglio usa i suoi autobus per raggiungere l'inferno. Quindi dopo essere stata cancellata 3 anni fa per le pressioni dei gruppi religiosi, la linea 666 quindi ritorna in Polonia, conosciuta appunto come Highway to Hell. Tra poco andiamo a Rimini e noi proseguiamo con tante belle canzoni. C'è Fulminacci.

0: tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza.
1: Rimini si finge un sacerdote e truffa un vero sacerdote. Arrestato un cinquantenne, l'uomo cinquantenne siciliano ma residente a Piacenza, ha prima contattato telefonicamente il parroco. Poi si è recato in canonica, dove è stato arrestato. Ha chiamato il parroco al telefono fingendosi un prelato di Roma in cerca di donativi per una famiglia senza casa con due figli a carico. Una situazione che il sedicente religioso ha presentato come un nuovo caso della famiglia nel bosco. Poi si è finto un operaio inviato dal geometra che aveva individuato una nuova casa della famiglia, presentandosi davanti alla canonica e ritirando 500 euro in banconote. È stato arrestato in flagranza di reato con ancora la busta di soldi in mano. Un cinquantenne siciliano residente a Piacenza, specializzato in truffe agli anziani. Tra poco parliamo di questi ricercatori della Columbia University che hanno modificato con molta precisione il DNA degli embrioni umani, ed è la prima volta. Tra poco ne parliamo meglio, c'è la pubblicità, ma tra poco arriva Volevo capire di Madame.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
3: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: soldi.
1: Salutiamo anche Marchetto di Saliberato che è all'ascolto di Radio Galileo. I ricercatori della Columbia University modificano con precisione il DNA degli embrioni umani. È la prima volta. L'obiettivo è quello di correggere difetti genetici all'origine delle malattie senza effetti avversi. Per la prima volta sono stati modificati con precisione i geni di embrioni umani nei primissimi stati dello sviluppo al fine di correggere difetti genetici all'origine di malattie senza il rischio di effetti avversi. Il risultato pubblicato sulla piattaforma BioRxiv, che accoglie articoli non ancora presentati all'esame della comunità scientifica, è stato ottenuto dalla Columbia University di New York ed è riportato dal New York Times. I ricercatori coordinati dal genetista

Bonus Decoder TV 2026, come funziona e chi può chiederlo? Verrà erogato un voucher per nucleo familiare che coprirà al massimo il 70% della spesa, da definire la data di apertura delle domande. E in arrivo il nuovo bonus decoder TV per le famiglie che devono aggiornare i dispositivi per la ricezione dei canali televisivi. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito le regole della misura, che consentirà di ottenere uno sconto immediato all'acquisto dei decoder necessari per rendere compatibili le TV con gli standard di trasmissione. Sarà concesso un solo contributo per famiglia previa verifica dei requisiti del pagamento del canone RAI fino a usarimento dei fondi disponibili. Quindi il contributo erogato non sarà superiore al 70% del costo di acquisto del decoder, e comunque fino a 30 euro per i decoder digitali terrestri standard e 70 euro per i decoder satellitari. Il decoder digitale terrestre deve essere in grado di ricevere segnali TV terrestri basati sul nuovo standard DVB-T2 e sul nuovo sistema di codifica High Efficiency Video Coding Main 10. Il decoder satellitare invece deve essere dotato di sintonizzatore DVB BS2 standard di compressione video EVC a 10 byte. Tra poco c'è questo video che è diventato virale, in cui una suora è andata contromano sulla Napoli-Salerno. Tra poco ne parliamo e noi proseguiamo con Emma insieme a Arcomi. Il titolo è Vacci Piano. Scusa.

0: romano sulla Napoli-Salerno, suora bloccata da due poliziotti. La religiosa era in stato confessionale, stava ascoltando il rosario dalla radio. C'è questo video che è diventato virale sull'autostrada Napoli-Salerno. Un'utilitaria guidata da una suora ha imboccato la corsia che porta a Napoli contromano. La vettura è stata annotata da un'auto civetta della polizia che transitava sulla corsia opposta, a bordo della quale viaggiavano il sovrintendente capo e il primo dirigente. E poi l'hanno bloccata. I due poliziotti si sono subito adoperati con sirena e lampeggiante per mettere in allerta le vetture che si trovavano per trovare di fronte la panda. Dopo alcuni tentativi l'utilitaria è stata fermata da due agenti all'interno della suora in stato confusionale che stava ascoltando il rosario alla radio. I due poliziotti hanno subito chiamato i soccorsi a cui è stata affidata la religiosa. E tra poco parliamo di questo ragazzino di 11 anni che è tornato a casa a piedi, un po' come il ragazzino di Belluno di un po' di mesi fa. E noi ascoltiamo Eddie Brock.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

Torino, 11enne lasciato a terra dall'autista del bus, non aveva l'abbonamento. Il ragazzino di Torino era riuscito ad andare a scuola perché l'autista del mattino era stato comprensivo. Al ritorno ha camminato per 3 chilometri. Quando il ragazzino è salito sui gradini del bus senza timbrare, l'autista gli ha chiesto se avesse il biglietto. Ho l'abbonamento, ma stamattina l'ho dimenticato a casa, sono dovuto uscire di corsa, ero in ritardo, ha risposto l'undicenne appena uscito da scuola. Il conducente è stato però inflessibile e lo ha fatto scendere, chiudendogli le porte in faccia. Il ragazzino è stato così costretto a farsi 3 chilometri a piedi. È caduto a Luserna San Giovanni in provincia di Torino, dove il giovane frequenta la prima media, un po' come il bambino di Belluno, è un po' una cosa simile. Tra poco parliamo, andiamo a Los Angeles, dove è stato accoltellato a morte James Andy, l'attore di film incredibili come Top Gun, Maverick e Jumanji. Tra poco ne parliamo meglio. Subito la musica di tre artiste che si sono unite per questo tormentone dell'estate, Al mio paese.

0: A Los Angeles è accoltellato a morte James Handy, l'attore di Top Gun, Maverick e Jumanji. Arrestato il figlio della compagna che avrebbe ammesso l'omicidio dell'attore 81enne, volto di moltissime serie TV poliziesche. L'attore statunitense James Handy, di 81 anni, è morto a Los Angeles per ferite da arma da taglio al petto. La polizia ha arrestato il figlio della compagna dell'attore. Gli agenti sono intervenuti in un'abitazione dopo una chiamata al 911, durante la quale una persona aveva dichiarato di voler uccidere qualcuno. Giunti sul posto, hanno trovato l'81enne nel giardino davanti alla casa, privo di sensi e con una profonda ferita al petto. Tra poco vi porto a Venezia e noi proseguiamo con tante belle canzoni. La prossima che arriva è di una coppia che si conoscono da tanti anni, ma per la prima volta si sono uniti per questo successo.
1: Stare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstars. Venezia, l'isola di Santa Cristina in vendita, il paradiso degli eredi Swarovski con villa, pontigli e piscina salata. Si chiama isola di Santa Cristina e si trova in mezzo alla laguna di Venezia. Nel 1986 è stata acquistata da Gernot Lang Swarovski per farne un tempio di sostenibilità. Negli anni qui sono stati avviati numerosi progetti, affittandola nel mentre a gruppi di un massimo di 15 persone per alcuni periodi, ma ora questo paradiso è in vendita. Venezia in vendita all'isola di Santa Cristina degli eredi Swarovski, villa, pontigli e piscine, piscina valutati 24 milioni. 30 ettari vicino a Torcello che furono acquistati nel 1986 dal signore dei cristalli, trattative incondotte da Sotheby's Realty. E tra poco andiamo a Rovigo e noi proseguiamo con il nuovo brano di Arisa.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

guadagna oltre 270.000 euro su OnlyFans, ma percepisce la Naspi, influencer denunciata. Secondo gli investigatori, la content creator avrebbe nascosto al fisco i ricavi ottenuti online tra il 2021 e il 2023. Quindi a Rovigo, questa influencer attiva sulla piattaforma OF è stata denunciata dalla Guardia di Finanza di Lendinara al termine di un'indagine che avrebbe portato alla scoperta di oltre 270.000 euro di guadagni non dichiarati al fisco. Secondo quanto scoperto dalle fiamme gialle, la giovane content creator avrebbe incassato tra il 2021 e il 2023 consistenti somme derivanti dalla vendita online di contenuti per adulti, foto, video, senza indicarle nelle dichiarazioni fiscali. Poi Shia LaBeouf, condannato per rissa a New Orleans, non è la prima volta che l'attore di Transformers finisce nei guai per comportamenti violenti. Questa volta ha aggredito tre persone in un bar urlando loro insulti omofobi. In libertà vigilata dovrà fare un percorso di riabilitazione dell'alcol. Quindi ancora guai per il tormentato attore Shia LaBeouf, che si è dichiarato colpevole di un'aggressione per un episodio avvenuto fuori da un bar di New Orleans nel mese di febbraio. Durante le celebrazioni del martedì grasso, il video dell'incidente risalente al 17 febbraio mostra lui, Shia LaBeouf, a torso nudo che spinge una persona a terra e ne colpisce un'altra al volto, causando una possibile lussazione del naso. Secondo quanto riportato dalla polizia di New Orleans, tra poco altre notizie in arrivo e subito la musica, quella di Saif.

L'osteopatia entra definitivamente nel Servizio Sanitario Nazionale. Quindi l'osteopatia entra definitivamente nel Servizio Sanitario Nazionale con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ultimo decreto, quello sull'equipollenza dei titoli in osteopatia. Si completa il percorso attuativo previsto dalla legge 3 del 2018 che ha istituito la professione sanitaria di osteopata. Quindi la svolta attesa, osteopatia via libera definitivo nel Servizio Sanitario Nazionale. Dopo anni di attesa la professione ottiene regole definitive, maggiori controlli, apre la strada all'integrazione del sistema pubblico. Tra poco vi porto in Egitto e noi proseguiamo con tante altre belle canzoni e novità. Dolce Nera.

il frammento di papiro dell'Iliade ritrovato in Egitto dentro una mummia di 2000 anni fa serviva come una sorta di codice di accesso per un al di là più confortevole. Gli archeologi, i testi letterari greci erano usati come amuleti magici. Quindi gli archeologi al lavoro in Egitto hanno scoperto una straordinaria combinazione tra l'epopea omerica e il rituale egizio. Una mummia di 2000 anni fa con un frammento di papiro dell'Iliade sigillato in un involucro di argilla all'esterno delle bende. È la prima volta che viene rinvenuta un'opera letteraria che svolge un ruolo funzionale e spirituale nel processo di mummificazione. Ciò suggerisce che per un egiziano all'epoca romana l'Iliade, in particolare alcune righe del catalogo delle navi del libro secondo, fosse cruciale per orientare nell'aldilà quanto un incantesimo magico. Il ritrovamento è incredibilmente significativo, soprattutto per la scoperta di un papiro del genere con un testo letterario greco nel suo contesto originale, spiega Foy Scalf, egittologa dell'Università di Chicago. Quindi siamo in America. Abbiamo prove che tali testi letterari greci potessero essere usati come amuleti magici. E tra poco parliamo dell'estate 2026 e noi proseguiamo con Michele Bravi. La nuova.

Io, tu, lei, lui, Michele Bravi. L'indagine annuale di altro consumo, estate 2026, vacanze al mare sempre più costosi, prezzi degli stabilimenti balneari su del 6%, in alcune località i rincari arrivano fino al 16%. Vacanze al mare sempre più costose. Secondo l'indagine annuale di altro consumo, nell'estate del 2026 i prezzi degli stabilimenti balneari registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi 5 anni. In alcune località i rincari arrivano fino al 16%. L'indagine, per realizzare l'indagine di altro consumo, ha contattato telefonicamente e in forma anonima 222 stabilimenti balneari distribuiti in 10 località italiane: Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Palinuro, Alassio, Gallipoli, Alghero, Taormina, Giardini Naxos e Anzio, rilevando le tariffe applicate per la prima settimana di agosto, dal 2 all'8. Dall'analisi emerge che Taormina e Giardini Naxos registrano gli aumenti dei più elevati fino al 16% rispetto al 2025, seguono Alghero più 14 e Gallipoli più 10, più contigli aumenti nelle altre località monitorate, compresi tra il 2 e il 7%, notizia appunto che riporta appunto altro consumo. E tra poco parliamo di questo raduno da record di Marilyn Monroe e noi proseguiamo con la nuova di Dito nella Piaga, Businessman.

Dopo il successo del singolo Saremese, Che fastidio, è ritornata Dito nella piaga con Businessman. Un raduno da record, Marilyn Monroe in California, 1037 sosia per celebrare i 100 anni dalla sua nascita. Il precedente primato era stato stabilito in Australia con 254 persone. Tra i presenti anche molti uomini vestiti di bianco e con parrucche color platino. Erano 1037 tutti travestiti da Marilyn Monroe, sono riusciti ad entrare nel Guinness dei primati per il più grande raduno di sosia della diva. Il record precedente stabilito prima della pandemia a Brighton in Australia si fermava a 254 partecipanti con abiti bianchi svolazzanti, parrucche biondo platino, rossetto rosso fuoco e un calice di martini in mano. Donne e uomini di ogni età e provenienza hanno invaso il centro di Palm Springs nel deserto della California per celebrare il 100° compleanno della star, nata il 1° giugno del 26 a Los Angeles con il nome di Norma Jean Mortenson. Quindi a Palm Springs in California c'è stato questo raduno di 1037 persone che hanno reso omaggio a Marilyn Monroe partecipando al più grande raduno uno dei sosia mai organizzato, quindi tra l'altro entrando anche nel Guinness World Record. Questa iniziativa, promossa in occasione del centenario della nascita dell'attrice, si è svolta ai piedi della statua Forever Marilyn, che raffigura la celebre scena di Quando la moglie è in vacanza, un tributo collettivo e una delle icone più riconoscibili del cinema e della cultura pop del Novecento. Tra l'altro questa manifestazione ha incluso concerti, proiezioni cinematografiche, spettacoli e iniziative benefiche a sostegno della comunità locale LGBTQ+. E sempre riguardo Marilyn Monroe, come riporta la Repubblica, non venne uccisa e non si suicidò. Se Marilyn Monroe morì all'età di soli 36 anni nell'agosto del 62, la colpa è della malsanità, morì per un errore medico. Una nuova biografia fa luce sugli ultimi giorni della vita dell'attrice, in particolare sui medicinali prescritti da Ayman Engberg, suo dottore di fiducia. Tra poco altre notizie, noi proseguiamo con la musica nuova di J-Ax.

La storia da Pesaro vince 500.000 euro e gratta e vinci, ma è clandestino e non può incassarli. Il tribunale gli dà ragione e lo regolarizza. Lui, un 36enne nigeriano, ha comprato il tagliando fortunato, ma non ha potuto riscuoterlo perché senza documenti. Ora, con il via libera dei giudici, è arrivato il permesso di soggiorno e con esso un lavoro. Ha vinto 500.000 euro comprando un gratta e vinci a un supermercato di Pesaro con i soldi delle elemosine. Dopo anni di miseria, la fortuna lo aveva finalmente baciato, ma il 36enne nigeriano, senza permesso di soggiorno, non immaginava la lunghissima trafila giudiziaria che avrebbe dovuto affrontare per ottenere quei soldi e che, grazie a un lieto fine, gli avrebbe garantito anche la possibilità di essere regolarizzato e ottenere un lavoro. Tra poco parliamo di questo matrimonio da incubo in Toscana e noi ascoltiamo la nuova di Baby Kay.

0: coppia australiana risarcita per 19.000 euro, matrimonio da incubo in Toscana, in nome degli sposi sbagliato gli invitati in ospedale e la donna incinta che finisce in piscina per una buca. La coppia aveva deciso di convolare a nozze a Pienza, a Siena, ma non gli è andata bene. Dall'auto che non partiva all'aperitivo senza catering, avevano dato 25.000 euro ai wedding planner. È andato tutto per il peggio. Dall'Australia erano volati fino al bel paese per sposarsi nelle campagne della Toscana, a Pienza, in provincia di Siena, la città ideale del rinascimento, dell'ambientazione del gladiatore nella scena dei Campi Elisi. E invece è stato un matrimonio da incubo con una serie di errori tragicomici. A seconda da chi da che lì si guardi, da dentro o da fuori, dai nomi degli sposi sbagliati alla torta che basta appena una per una manciata di sposi, la vicenda finisce in tribunale con una società di Grosseto, di wedding planner, condannata al risarcimento di 19.000 euro. Quindi questa coppia un matrimonio appunto da incubo, e quindi un matrimonio è per sempre, sì, dai, alla fine è andato bene più o meno. C'è Salda Vinci, la nuova, una baciata poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: a provarlo è Holly Allan, è una spinta per andare avanti. Il King's College Hospital di Londra ha inaugurato la prima terapia intensiva sul tetto del Regno Unito con un giardino terapeutico integrato. Il reparto si trova al quinto piano ed è parte di una delle unità di terapia intensiva più grandi del paese. Il progetto combina piante, fiori e aree coperte per creare un ambiente più accogliente e a misura di pazienti. I ricoverati possono accedere allo spazio esterno quando le condizioni cliniche e meteo lo consentono. L'obiettivo è ridurre stress, isolamento e affaticamento legati alla degenza in terapia intensiva, migliorando il benessere psicofisico e accelerando il recupero. La prima paziente a provarlo è stata Holly Allan, di 29 anni, in attesa di un intervento al cuore, che ha descritto l'esperienza come una spinta per andare avanti e profondamente positiva. Secondo il consulente di terapia intensiva Phil Hopkins, il progetto mira a migliorare l'assistenza e ridurre la durata delle degenze. Non vogliamo solo salvare vite, ma aiutare i pazienti a tornare alla loro vita il più rapidamente possibile. E tra poco vi porto in Cina e noi proseguiamo con Mietta.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

cucina, la nuova sfida virale fa impazzire i social. Vince chi mangia di nascosto senza farsi scoprire. In un centro commerciale di Ningbo, oltre 2000 persone hanno partecipato a un'insolita gara ispirata alle marachelle scolastiche. Chi non conserva almeno un ricordo delle innocue marachelle tra i banchi di scuola? In Cina quella nostalgia si è trasformata in una sfida virale capace di attirare migliaia di partecipanti. A Ningbo, nella provincia dello Zhejiang, adulti e bambini hanno preso parte a Ruba un boccone di Pao Fan, un evento che riproduce una delle marachelle più comuni dell'età scolastica. Mangiare di nascosto durante la lezione senza essere scoperti dall'insegnante. L'iniziativa è diventata rapidamente popolare sui social cinesi. Ha conquistato persone di tutte le età grazie a un mix di divertimento, competizioni e ricordi d'infanzia. A lanciare l'allarme un passeggero volo dagli USA alla Spagna, deviato per una cassa Bluetooth sospetta. Quindi tra i dispositivi disponibili, uno chiamato Bomb, un adolescente in custodia. Tra l'altro, e come riporta TGcom, un volo United Airlines partito da Newark in New Jersey e diretto a Palma de Mallorca in Spagna è stato costretto a tornare indietro a causa di una cassa Bluetooth sospetta. A lanciare l'allarme è un passeggero che ha trovato un elenco del suo smartphone, un dispositivo chiamato Bomb. Secondo quanto riferiscono i media statunitensi, a bordo dell'aereo c'erano 190 passeggeri, 12 membri dell'equipaggio. I piloti hanno invertito la rotta mentre sorvolavano all'Atlantico dopo circa un'ora dal decollo e dopo un ordine da parte della torre di controllo. Tra poco andiamo a Bologna e noi invece ascoltiamo il nuovo bellissimo brano firmato Raf.

A Ozzano, Bologna, arriva il patentino per i proprietari di gatti, un corso gratuito per imparare a conoscere i felini domestici. A Ozzano prende il via un percorso formativo di 4 incontri con esperti del settore per approfondire comportamento e gestione degli animali. Dopo le iniziative rivolte ai proprietari di cani, anche i gatti diventano protagonisti di un progetto formativo pensato per migliorare il rapporto tra animali e famiglie. A Ozzano dell'Emilia, nel bolognese, nasce il primo patentino per proprietari di gatti, promosso a livello comunale in Emilia Romagna, un percorso gratuito che punta a diffondere conoscenze e buone pratiche per una convivenza più consapevole con i felini domestici. L'iniziativa è stata organizzata dal Comune in collaborazione con numerose realtà del territorio del mondo accademico e veterinario. Il programma prevede 4 appuntamenti in calendario tra giugno e l'inizio di luglio, durante i quali i partecipanti potranno confrontarsi con professionisti esperti del comportamento e della salute dei gatti. L'obiettivo è fornire ai cittadini strumenti utili per comprendere meglio le esigenze degli animali che vivono in casa, favorendo una gestione corretta e prevenendo situazioni di disagio sia per il gatto sia per i suoi proprietari. E tra poco parliamo di altre notizie, tra poco in arrivo, subito il nuovo brano, quello di Noemi.

Lagerfeld, la gatta Coupé aspetta ancora l'eredità milionaria dello stilista tedesco. A 7 anni dalla morte dello stilista, il felino non ha ancora ricevuto la quota del patrimonio destinata al suo mantenimento. Come riporta TGCom, per Karl Lagerfeld non era un semplice animale domestico. Coupé, l'elegante gatta birmana diventata una vera celebrità internazionale, invitata anche al Met Gala, occupava un posto speciale nella vita dello stilista tedesco. Tanto da essere inserita tra i beneficiari del suo ingente patrimonio, eppure a distanza di 7 anni dalla scomparsa del direttore creativo avvenuta nel 2019, il felino non avrebbe ancora ottenuto quanto previsto dalla volontà del suo proprietario. L'eredità di Lagerfeld, stimata in circa 200 milioni di euro, è da tempo l'oggetto di una complessa vicenda legale. Tra i 7 beneficiari indicati dallo stilista figurerebbero collaboratori storici, amici fidati e il modello Baptiste Giabiconi. Anche Coupet sarebbe stata inclusa nelle disposizioni testamentarie attraverso un fondo intestato alla sua custode, François Cassot. La scelta era obbligata, la legislazione francese non consente agli animali di ricevere direttamente un'eredità, non essendo riconosciuti come soggetti giuridici. Tra poco altre notizie, noi proseguiamo con il nuovo brano di Samurai J.

Obesità, ha scoperto un batterio che può impedire di riprendere i chili persi dopo la dieta. Uno studio pubblicato su Nature Medicine individua un microorganismo intestinale che potrebbe aiutare a mantenere i risultati ottenuti con il dimagrimento. Per milioni di persone che combattono contro lo sovrappeso e obesità, perdere peso è solo metà della battaglia. Il vero ostacolo arriva dopo, quando il corpo tende lentamente a recuperare i chili eliminati con sacrificio e dieta. Ora una ricerca internazionale apre uno scenario promettente. La chiave potrebbe nascondersi all'intestino e avere il nome di Akkermansia muciniphila, un batterio già presente naturalmente nel nostro organismo. Poi, al posto di Bad Bunny, stavo leggendo proprio ora, Sal Da Vinci presta la voce a Toy Story 5, sarà pizza coelente. Il vincitore di Sanremo entra nel cast del film d'animazione nelle sale italiane dal 18 giugno, che riporta sullo schermo il mondo dei giocattoli, stavolta alle prese con le tentazioni della tecnologia. Il suo personaggio nella versione originale era doppiato da Bad Bunny, quindi continua il momento d'oro di Sal Da Vinci, che diventa doppiatore dell'attesissimo nuovo capitolo del film d'animazione Toy Story 5 nelle sale italiane dal 18 giugno, tra pochi giorni. Protagonista ancora una volta i giocattoli, e stavolta alle prese con le tentazioni della tecnologia. E a proposito di Toy Story, tra un po' ascolteremo anche il brano nuovo di Taylor Swift, che appunto fa parte del film di Toy Story. Allora, c'è la

0: Jacob Mensik. Il 24enne tennista romano dei 5 anni più giovane è in svantaggio 3-1 nei precedenti con il tedesco, con cui però condivide un rapporto anche fuori dal campo.
1: Sicuramente abbiamo un bellissimo rapporto, anzi è la persona più di riferimento tra i grandi, a parte Yannick e Carlos ovviamente, però con lui riesco a parlare sinceramente e mi aiuta molto nei momenti dove sente anche lui che ne ho bisogno. Parliamo anche di cavolate, non solo di cose serie. Siamo entrati in sintonia, però questo non leva il fatto che adesso saremo avversari e c'è tanto rispetto fuori dal campo, ma proprio perché ce n'è anche in campo ci daremo battaglia.
0: Voltiamo pagina, meno 5 al via dei mondiali di calcio. Si intensificano le prove generali delle nazionali. Nella notte il Canada, uno dei paesi organizzatori insieme a Messico e USA, ha pareggiato 1-1 con l'Irlanda. Tra i match di oggi spicca quello che opporrà gli Stati Uniti e la Germania. Nel pomeriggio esame Tunisia per il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Intanto la nazionale azzurra, ai noi ancora fuori dalla rassegna iridata, si prepara alla seconda delle due amichevoli di giugno, domani a Creta contro la Grecia. Dopo l'1-0 in Lussemburgo, griffato dal gol di Pio Esposito, il CT ad interim Silvio Baldini prosegue gli esperimenti con tanti giovani, tra cui uno dei protagonisti della scalata Champions della Roma, Niccolò Pisilli, che ha voluto proprio rimarcare il lavoro, non solo in campo, del commissario tecnico toscano.
2: Il mister è una persona molto vera, molto sincera, con dei valori molto profondi, quindi ci trasmette tutti i suoi valori e questa è una cosa molto bella, perché poi spesso ci fa discorsi che vanno anche oltre il calcio in un certo senso, e penso che poi sta un po' a noi recepire questi discorsi, perché se ti entrano veramente nel cuore e nella testa poi ti trasmette tanti valori sia calcistici ma che vanno anche al di là del calcio, e questa penso sia una cosa veramente molto bella.
0: Cambiamo argomento, Formula 1 domani a Monte Carlo. Fremono i tifosi della Ferrari ieri in delirio per le rosse, padrone assolute nelle libere con Leclerc e Hamilton. Oggi alle 16 si definisce la griglia di partenza. Pallavolo, terzo impegno stasera in Nations League in corso in Brasile per l'Italia femminile di Julio Velasco, reduce dal 3-0 rifilato nella notte italiana all'Olanda. Le azzurre, che alle 20:30 affrontano la Turchia, sono a punteggio pieno nel girone e hanno inanellato la 38esima vittoria consecutiva in gare ufficiali. Chiudiamo col basket, con Milano già in finale dei playoff scudetto. Stasera match point per Venezia, che in vantaggio 2-1 nella serie di semifinale riceve la Virtus Bologna. Andiamo oltreoceano, New York sbanca ancora a San Antonio, si porta 2-0 nella serie della finale NBA. I Knicks si sono imposti 105-104 contro gli Spurs. Martedì e giovedì prossimo avranno la chance al Madison di chiudere la serie e riportare il titolo nella grande mela dopo ben 53 anni. Ed è tutto, buon weekend!
3: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
4: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
5: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo

Autovelox, il tesoro dei piccoli comuni, record per un borgo berunese di 300 abitanti con 2 milioni di incassi in un anno. Per anni gli autovelox sono stati accusati di trasformarsi in una sorta di bancomat per le amministrazioni locali, un'etichetta spesso contestata dai comuni ma che continua a trovare terreno fertile quando si osservano alcuni casi particolari sparsi lungo la penisola, perché se nelle grandi città gli incassi da multe per eccesso di velocità stanno rallentando, in alcuni centri minori gli apparecchi elettronici continuano a garantire entrate milionarie. E quanto emerge da un'elaborazione delle Codacons sui dati che i comuni hanno trasmesso al Ministero dell'Interno quindi pochi giorni fa, accanto al calo registrato dei principali centri urbani, infatti spiccano realtà territoriali dove gli autovelox restano una voce importante dei bilanci locali. L'esempio più evidente arriva dal Salento. A Galatina, comune di poco più di 26.000 abitanti in provincia di Lecce, gli autovelox hanno garantito nel 2025 incassi per circa 5,3 milioni di euro, una cifra che supera quella registrata da diverse grandi città italiane e che assume dimensioni ancora più significative se si allarga lo sguardo al resto del territorio, sommando infatti i proventi di Trepuzzi, Cavallino, Lecce e dalla sua provincia. Le entrate derivanti dagli apparecchi di rilevazione della velocità raggiungono complessivamente i 9,3 milioni di euro. E tra poco andiamo in Alto Adige e noi proseguiamo con Ricordi.

Alto Adige, boom di matrimoni stranieri, scattano limiti e rincari, sempre più coppie tedesche scelgono le Dolomiti per il sì, ma la burocrazia manda in tilt gli uffici comunali, stabilita la priorità per i residenti. Il fascino delle Dolomiti continua ad attirare coppie da tutta Europa, soprattutto dalla Germania, ma il crescente numero di matrimoni celebrati in Alto Adige sta trasformandosi in un problema amministrativo per molti comuni. Quello che fino a pochi anni fa era considerato un fenomeno positivo per il turismo e l'immagine del territorio oggi rischia infatti di mettere in crisi gli uffici di stato civile, sommersi da pratiche, richieste e anche adempimenti burocratici. A lanciare l'allarme il quotidiano Dolomiten, che racconta come diverse amministrazioni locali abbiano già adottato misure restrittive per contenere il fenomeno. Castelli, laghi, alpini, vigneti e panorami mozzafiato continuano a rendere l'Alto Adige una delle destinazioni più richieste per i matrimoni civili da parte dei cittadini stranieri, in particolare tedeschi e anche austriaci. Il boom delle richieste tuttavia non si traduce soltanto in benefici economici. Dietro ogni cerimonia si nasconde una complessa attività amministrativa che coinvolge verifiche documentali, rapporti con consolati, traduzioni ufficiali, registrazioni e rilascio di certificazioni. Secondo la normativa italiana, i cittadini stranieri che intendono sposarsi nel nostro paese devono presentare specifica documentazione, tra cui nulla osta rilasciato dalle autorità del paese d'origine e che attesti l'assenza di adempimenti al matrimonio. E noi continuiamo il nostro viaggio musicale ascoltando Sabato Sera di Mara Sattei e Enrico Nigiotti.

Sabato sera di Mars Attack con Enrico Neggioti per la prima volta insieme. Altre notizie dal web: il Papa si trova appunto in Spagna, è arrivato in Spagna per il suo quarto viaggio apostolico nel paese. In Iran non è una guerra giusta, sono preoccupato per il Libano. Poi aggiunge: ai mondiali tiferò per gli USA. A bordo del volo da Roma a Madrid il Papa è tornato a criticare l'intervento militare statunitense israeliano in Iran, spiegando che non può essere classificato come guerra giusta. Categoria aveva spiegato nella recente enciclica Magnifica Humanitas che la Chiesa deve superare. Leone si è detto preoccupato per la situazione in Libano e la preoccupazione per la guerra in Ucraina, e lui appunto aggiunto che è mondiale tiferà per l'America. Mancano sempre pochi giorni all'inizio dei mondiali, l'Italia non c'è, lo sappiamo, ma comunque sia vedremo chi vincerà questo mondiale. Io devo ancora andare a scommettere, non so chi su quale nazione puntare, però vedremo come andrà a finire questo mondiale 2026, e tra l'altro si svolgerà in diversi paesi. E noi continuiamo il nostro viaggio musicale ascoltando una bella canzone di un'altra coppia che si è unita per la prima volta, Notte Poetica.

Quello con Anna Tatangelo, MotoGP, Marc Marquez torna a ruggire nella sprint in Ungheria, bene Bezzecchi. Nuovo trend, pagamenti digitali, boom in Italia nel 2025, carte in crescita del 13,5%, cala l'uso del contante. Contactless e anche e-commerce trainano la crescita, in forte aumento anche i bonifici istantanei, mentre assegni e prelievi registrano un nuovo calo. Gli italiani utilizzano sempre meno banconote e sempre più carte smartphone e strumenti digitali per effettuare acquisti e trasferimenti di denaro. Nel 2025 i pagamenti elettronici hanno registrato un'ulteriore crescita, confermando una trasformazione ormai strutturale nelle abitudini di consumo del paese. Secondo un'analisi del centro studi di un'impresa basata sui dati della Banca d'Italia, le operazioni effettuate con carte di pagamento hanno raggiunto quota 12,4 miliardi con un incremento del 13,5% rispetto all'anno precedente. Anche il valore complessivo delle transazioni è salito, superando i 506 miliardi di euro. Parallelamente continua invece il ridimensionamento delle contante, con una diminuzione sia dei prelievi sia degli importi ritirati dagli sportelli automatici. E noi continuiamo con Rum e Cioccolata, questo bel disco di Delia e Fiat 131.

I successi italiani e internazionali nel weekend, il sabato e la domenica ascoltiamo solamente gli artisti italiani, quindi domani sarò qui nel pomeriggio. E noi proseguiamo con la nuova di Chiara Galeazzo qui nella compilation.

Come riporta Sky TG24, notizia dell'ultima ora, si aggrava il bilancio della palazzina che è crollata nelle Marche, 3 morti e 2 feriti. Il nuovo bellissimo brano di Fabrizio Moro. E noi proseguiamo con un brano ritmato, perché la sera a casa di Luca si ascolta End of Silence.

Si chiama proprio così la nuova canzone di Silvia Salemi, il grande ritorno. L'abbiamo ritrovata qui in playlist e noi proseguiamo con tante belle canzoni. Subito una ballad firmata Max Gazzè.

Intermezzo bianco di Max Gazzè, il suo nuovo singolo tratto dal suo ultimo progetto discografico, L'ornamento delle cose secondarie. E noi ascoltiamo Giordana Angi.

0: vita mia, il grandissimo ritorno in questo brano pop rock per Paola Turci. E questo 2026, il ventennale di This Is What You Are, ma soprattutto l'album Handful of Soul. Sto parlando di Mario Biondi, che è uscito con questo suo progetto interamente in lingua italiana, in questo progetto discografico. Il primo estratto, la canzone la conosciamo, si chiama Cielo Stellato, ma è la volta da questo album d'autore, prova d'autore per Mario Biondi, Ancorarsi Ancora.
1: Sei, rispondi, se ci sei, rispondi, metti fuori da Dio ogni ben di Dio, strade aperte, grande luccichio, creme magiche da giorno per il viso, sempre aperto, questo è il paradiso.

0: Vinile, secondo estratto dell'album Prova d'autore per Mario Biondi, Ancorarsi ancora. Mi fermo per pochi secondi, ma tra poco arriva la nuova canzone, e che tra l'altro è l'origine soundtrack del film Toy Story 5. Lei è Taylor Swift, la nuova, tra poco.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

Si chiama I Knew It, I Knew You di Taylor Swift, la nuova dall'original soundtrack del film di Disney Pixar Toy Story 5. E noi proseguiamo con il terzo estratto dell'album nuovo di Harry Styles, Death No More.

Abbiamo conosciuto con il brano Messi, è ritornata con From Down Here, Lola Young, novità. E proseguiamo con la nuova di Somber qui a Radio Galileo.

Sono grandi successi qui nel weekend e questo è un grande successo di Somber, si chiama Potential. Ogni singolo che pubblica è un successo. Abbiamo conosciuto con Back to Friends e poi è ritornato con questo brano nuovo e stiamo ancora ascoltando in sottofondo. Questa è Radio Galileo e noi proseguiamo con un'artista. Abbiamo conosciuta con il brano Man I Need, grande successo dell'anno scorso. È ritornata con So Easy to Fall in Love.

Lipa e Callum Turner si sono sposati. Gli sposi accolgono gli invitati tra balli e abbracci nel centro di Palermo. La pop star Dua Lipa e l'attore Callum Turner hanno festeggiato il loro matrimonio in piazza Croce dei Vespri, nel cuore del centro storico di Palermo. Una festa blindatissima con la banda musicale, vin e cocktail per gli invitati. Fra gli ospiti la stilista Donatella Versace. Risk It All, bellissimo brano dall'album The Romantic, i romantici appunto, per Bruno Mars, e subito la nuova di Sienna Spyro. E tra l'altro questo brano segue il successo del suo primo singolo che ha fatto conoscere al grande pubblico qui in Italia. Il suo singolo di successo abbiamo ascoltato per mesi e mesi qui nella compilation Down on This Hill, ed è ritornata con The Devil Wears Prada 2, ovvero l'origine soundtrack del film Il Diavolo Veste Prada. Sto parlando di Sienna Spyro, Material Lover.

Sienna Spyro con Material Lover, e noi proseguiamo con la classe, l'eleganza e lo stile inconfondibile di un artista americano. Sto parlando di Teddy Swims. Questo singolo è molto bello. Alziamo il volume per i prossimi minuti. Mr. Know It All, c'è Teddy Swims per voi.

Daddy Swims con Mr. No Idol. Bellissimo singolo, e noi proseguiamo con tanti successi internazionali. C'è una cantante, ma anche modella, Charlotte Cardin.

in Canada, canta in francese, in inglese, The Way We Touch. Tra l'altro ieri, venerdì, su Spotify è uscito anche il suo secondo brano nuovo, e chissà se nei prossimi giorni lo ascolteremo anche qui. Intanto però abbiamo riascoltato The Way We Touch di Charlotte Cardin, una cantante e ex modella, e noi ascoltiamo altri brani internazionali. C'è Alex Warren.

0: Ele Diacon H7, il brano si chiama Santa. E a proposito di figli d'arte, LDA, il figlio di Gigi D'Alessio, tra poco arriva la nuova di Francesco Da Vinci, tra pochi minuti, con appunto lui è figlio di Sal. Tra poco ascolteremo la sua novità. Intanto proseguiamo con Giulie insieme a 13 Pietro.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

All'interno dell'album Solito Cinema ci sono tanti duetti, tante collaborazioni per il producer Giuli. Lui collabora con Olly e anche con altri artisti e quindi ha deciso di intitolare così il suo progetto Solito Cinema. E appunto all'interno ci sono tante belle canzoni, quindi primo estratto con Coez e della volta con 13 Pietro. E Coez arriva proprio ora con questa canzone che fa parte della serie TV di Netflix, Due Spicci.

0: La serie di Zero Calcare, Due Spicci, questa è la canzone della serie TV di Netflix, Ci vuole una laurea, la voce è di Coez. E noi proseguiamo con un cantante che abbiamo visto anche a Sanremo 2026, dopo il successo del suo singolo Prima Che, arriva forte, lui è Night.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

puoi perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

0: vado a mostrare.
1: Dall'album Io individuo per Night c'è Forte, il secondo estratto, e noi ora proseguiamo con Romantica, la nuova di Ultimo.
0: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Fatto.
1: Romantica la title track per ultimo, il suo ultimo progetto. E noi ascoltiamo un altro disco nuovo, un altro tormentone qui nella compilation. Un disco che parte da zero.

0: l'estate eterna è il mio amico sole. Buon vento a chi oggi parti.
1: Giovanotti con Alfa, Buon vento, brano uscito la settimana scorsa, un grande successo ed è un tormentone insieme per la prima volta. E noi proseguiamo con altri ottimi artisti, Tiziano Ferro qui in coppia con Lazza.

Parliamo di tennis. Si è concluso da pochi istanti l'incontro per quanto riguarda il Roland Garros, quello femminile, in cui la russa Andreeva ha battuto la polacca Kwalinska 3-6, 2-6 in due set. Ha vinto la russa Andreeva contro la polacca, quindi il Roland Garros. Poi tra l'altro ci sarà domani l'incontro tra Cobolli insieme a Zverev, quindi Cobolli contro Zverev domani il Roland Garros, la finale di questo match. Tra l'altro Cobolli doveva sfidare ieri Arnaldi, ma Arnaldi causa virus ha dovuto appunto non ha potuto giocare e disputare l'incontro, il match di tennis, quindi ieri appunto la sfida italiana tra Arnaldi e Cobolli, che purtroppo appunto causa virus non si è giocata, e Cobolli appunto è andato in finale, quindi domani sfiderà il tedesco Zverev. Vedremo domani chi vincerà, facciamo il tifo ovviamente per l'Italia, e noi proseguiamo il nostro viaggio musicale ascoltando Viva la Vasca, Benji e Fede e Alex Britti.

Benji e Fede insieme ad Alex Britti hanno ripreso questo successo del 2000-2001, quindi tantissimi anni fa. La Vasca, e in questo caso, in questo 2026, viva La Vasca per Benji e Fede e Alex Britti. E noi ascoltiamo invece un altro pezzo nuovo uscito ieri, Tormento con Rcomi, Fredda come l'inferno, novità.

a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: Fredda come l'inferno, Tormento insieme a Arcomi, brano uscito ieri in tutte le radio e su tutte le piattaforme digitali. Torno tra poco con Sorry, scusa, lo sento.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it. Il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
3: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
7: Radio Galileo. La tua radio.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.

La nuova di Valentina Paris, Le cose che sai, un brano pop rock qui nella compilation. E noi ora proseguiamo con un altro nuovo singolo di Siria.

0: Dopo il successo del suo singolo Speranza, è ritornata in Radio Siria con la nuova La storia più bella, brano scritto e prodotto da Fausto Lama. E noi proseguiamo con Lunedì Nero, la nuova di Mr. Rain.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Nero.
1: La nuova di Mr. Rain si chiama proprio così, Lunedì Nero. E ritornano le hit internazionali. Spazio per il disco dei Jungle.

con Lie to Me, singolo molto interessante, e ascoltiamo altri singoli internazionali in questa compilation. Dopo il successo del singolo Fabulous è ritornata in radio l'artista Meek con la nuova Beautiful Freaks.

Bring Your Love, Madonna con Sabrina Carpenter, questo loro grande successo internazionale. Un altro successo in arrivo, Lady Gaga con Doechii Runway dal film Il Diavolo Veste Prada 2.

L'original soundtrack del film Il Diavolo Veste Prada 2 Runway di Lady Gaga con Doechii. Un altro successo internazionale in arrivo, quindi diamo spazio a tantissimi artisti, anche loro. Sono presenti qui in questa playlist Miley Smith e Niall Horan.

I successi italiani internazionali qui nel weekend, il sabato e la domenica pomeriggio. Io sono Nicolo Savino, loro sono Manny Smith e Naya Horan, Drive Safe. E noi ora ascoltiamo una cantante classe 99 e americana, lei si chiama Ella Langley, pezzo molto bello e ci porta in Texas.

Aaron con il punto esclamativo Wonderful Thing, canzone molto bella, abbiamo ritrovata qui, e tra l'altro dura pochissimo, 2 minuti, ma noi continuiamo con Gracie Abrams.

Tra poco altri brani di artisti italiani. Ho preparato Rita Berti, Cristiano Malgioglio e tanti altri, anche artisti che arrivano da Amici, quindi tra pochissimo ascoltiamo tutti questi artisti qui fino a ora di cena. C'è Noan K.

I migliori artisti internazionali qui nel weekend, il sabato, perché la domenica ovviamente diamo spazio agli artisti italiani. Quindi il sabato c'è la compilation che dà spazio a tantissimi artisti, ma anche a tanti generi musicali, dal pop al rock al rap. E noi ascoltiamo la musica italiana, quella di Orietta Berti. La nuova si chiama Quadri, Cuori, Picche e Fiori. Qua.

Orietta Berti, la nuova Quadri Cuori Picche Fiori, il suo tormentone per quest'estate 2026. Un altro tormentone sta per arrivare proprio ora, quello di Cristiano Malgioglio.

Il pezzo nuovo di Cristiano Malgioglio si chiama Amore di Contrabbando. Abbiamo riascoltato qui a Radio Galileo il sabato e la domenica con i successi italiani e internazionali. Noi ora proseguiamo con il nuovo disco di Mew.

diciamo una versione un po' 2026 di Marco Masini. Vi ricordate il pezzo storico degli anni 90? Questa è la nuova di Mio Vaffa Amore, si chiama proprio così, e noi proseguiamo con la nuova di Petit.

Emma con Mille Sguardi, questo è il suo nuovo singolo. Dopo il grande successo del singolo sanremese, nei miei DM Blind è ritornato con la nuova Bombonera.

Si chiama così il disco nuovo di Angie. Notizie dal web, irruzione nella notte, Mozambico, vescovo ucciso in casa, colpi d'arma da fuoco. Leone XIV l'aveva nominato il 25 luglio del 2025. Il Monsignor Osorio Citora Afonso, vescovo della diocesi di Quelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi della Beira in Mozambico, è morto questa mattina nella casa episcopal. Il Servizio Nazionale di Investigazione Criminale del Mozambico, riferisce il SIR, ha confermato che il religioso è deceduto in conseguenza di colpi d'arma da fuoco che lo hanno attinto al petto durante un'irruzione notturna nella sua residenza da parte di individui il cui numero non è ancora determinato. E c'è anche il matrimonio della cantante Dua Lipa. Quindi Dua Lipa si è sposata oggi in Sicilia con il suo marito, l'attore Callum Turner. Sono tantissimi gli invitati, tra Elton John, Madonna e tantissimi altri, quindi per questo matrimonio in Sicilia per Dua Lipa e Callum Turner. Quindi noi proseguiamo con la nuova di Lorenzo Salvetti. Di che?

0: Pizza Italia 90.
1: È lui il vincitore dell'ultima edizione di Amici, Lorenzo Salvetti con Dimmelo Tu. E noi ascoltiamo un'altra artista che arriva da Amici. Lei è Elena Delia, la nuova, non è mica fantasia.

Il nuovo singolo di Elena Delia da Amici non è mica fantasia. E noi proseguiamo con un altro artista che arriva da Amici, l'ultima edizione, c'è Riccardo Stimolo.

Novità per Riccardo Stimolo, si chiama Gira, e noi ora proseguiamo con Nicolò Filippucci, l'artista umbro che ha vinto l'ultima edizione di Sanremo Giovani, le nuove proposte con Laguna. E noi ascoltiamo Mantra, novità Nicolò Filippucci, Radio Galileo.

Novità per Nicola Filippucci, Mantra, questa è la compilation di Radio Galileo, una bellissima playlist che ho preparato per voi nel corso di queste lunghe ore, dalle ora di pranzo fino a ora di cena, quindi sta quasi per concludersi il nostro appuntamento, altre due ore insieme, la musica di Luke col 3 al posto della E.

La nuova di Luke con la cantante spagnola Cristina Lora, Melodrammatica, brano uscito ieri in tutte le radio e su tutte le piattaforme digitali. E si continua con la nuova canzone di una cantante, speaker, attrice, influencer, Amelia Villano, in arte Amélie. La nuova non è Francesco.

Amélie, Amelia Villano qui a Radio Galileo e siamo colleghi con Amélie, anche lei è una speaker di una grande radio. E noi proseguiamo con Il Pagante, la loro nuova canzone insieme a Ludwig, Ti soffro. Non mi

Il Pagante sono ritornati con questo loro brano estivo, un tormentone, e noi ora ascoltiamo Mace, Colapesce e Salmo, Cattive Abitudini. Questa è Radio Galileo.

Si chiama Partenope, il disco nuovo di Merck & Cremont, DJ producer italiani con Serena Brancale e The Colors. Brano uscito ieri e noi proseguiamo con un altro disco da ballare, un disco interessante. Loro sono norvegesi, un po' come gli AA oppure gli Kings of Convenience. Si fanno chiamare Bausa Magnetic qui a Radio Galileo.

i Maroon 5, il loro grande ritorno con Heroin, abbiamo ritrovati qui nella compilation e noi ora ascoltiamo Drop Dead di Olivia Rodrigo.

I Can Wait, sono grandi successi qui il weekend. Bob Sinclair con Kisa, e noi ora proseguiamo con il DJ producer Martin Garrix in coppia con Ed Sheeran. Il disco è Repeat It.

0: Torno tra poco con il nuovo bellissimo singolo di Francesco Da Vinci, il figlio di Sal.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo...

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Sembra la scena di un...

0: senza te. Altre notizie dal web: addio ferie lunghe, vacanze estive, gli italiani prenotano sempre più tardi e scelgono viaggi sempre più brevi. Un'analisi su oltre 500.000 prenotazioni rivela il nuovo volto del turismo, cresce il fenomeno degli smart break e aumentano le scelte dettate dal budget. Le vacanze degli italiani diventano sempre più brevi, a cambiare non sono soltanto le destinazioni, ma soprattutto il modo di concepire il tempo libero. Secondo un'analisi realizzata dalla travel tech italiana Salabam Solution, su oltre 500.000 prenotazioni, la durata media di un soggiorno si è ridotta a 2,7 giorni, un dato che conferma la crescente diffusione degli smart break, pause concentrate nei weekend o nei ponti, che sostituiscono progressivamente le tradizionali ferie di una o due settimane. Più che un'unica vacanza annuale, molti italiani scelgono di distribuire diverse brevi esperienze durante l'arco dell'anno. E noi proseguiamo con Girasole, la voce di Leo Gassman.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria se respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

Si chiama Arcipelago, il disco nuovo di Nicolangelo Santi, giovane cantante e speaker ternano. Ruggero Ricci insieme a Fra Sorrentino e Nartico, Arcipelaghi, questo tormentone dell'estate 2026. E tra l'altro Nartico è presente anche qui nel Radio Galileo il martedì sera. E noi proseguiamo con in attesa del suo singolo. Tra l'altro lui, artista Tommaso Paradiso, sui social ha spoilerato il nuovo brano, si chiama proprio così. I Romantici, intanto il brano Sanremese in arrivo.

romantici di Tommaso Paradiso, in attesa di ascoltare e scoprire la nuova canzone che esce appunto nei prossimi giorni dal titolo Spoiler. Si dovrebbe chiamare così appunto il suo ultimo singolo. E noi proseguiamo con la nuova canzone di Bungaro. E in questo progetto c'è anche lui che collabora con l'artista che stiamo per ascoltare, Cesare Chiodo. Cesare Chiodo che suona il basso e produce il brano, e quindi loro sono amici e colleghi da tantissimi anni. E ascoltiamo Brisa Morena, la novità di Bungaro in questo 2026.

0: Viaggio dalla Sicilia a Rimini, un insegnante prende le ferie per assistere un suo alunno in ospedale. La docente Samantha Anna Lacagnina ha sostenuto di tasca propria le spese per assisterlo durante la degenza. Il gesto ha ricevuto un encomio dal comune, esempio concreto di passione professionale. Quindi ha motivato il suo gesto spiegando che per lei e i suoi alunni sono davvero come figli. Ed è proprio mossa da questo sentimento che nei giorni scorsi un'insegnante di sostegno siciliana, Samantha Anna Lacagnina, ha preso delle ferie e ha raggiunto a Rimini uno dei suoi alunni, ricoverato in un intervento chirurgico per non lasciarlo solo durante la degenza. Un gesto fatto con amore, ha spiegato l'insegnante, che ha contribuito di tasca propria alle spese di viaggio e soggiorno. E noi continuiamo con la nuova di Ron, Vite Parallele.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

nuova di Ron, Vite Parallele, brano uscito in questi giorni. E noi proseguiamo con la novità di un cantante pugliese, lui è Lorenzo Lupo.

0: Novità per Lorenzo Lupo, si chiama Niente, il suo nuovo singolo. Un cantante che arriva dalla Puglia e noi ora ascoltiamo un cantante che arriva dalla Calabria. Si chiama Giovanni Segreti Bruno, il pezzo molto interessante, Scaccia pensieri novità.
1: Certi, che certi pensieri fanno male, maledizione a questo

tappeto musicale che accompagna Scaccia Pensieri, il nuovo bellissimo disco di Giovanni Segreti Bruno. Un brano ritmato, interessante. Noi ora ascoltiamo i due quarti dei Gemelli Diversi, Tra le dita.

I Room 9, la produzione del singolo dei Gemelli Diversi Tra le Dita. Questa è la compilation del weekend, il sabato e la domenica. E noi ascoltiamo DJ Jed, quello degli Articolo 31, con Colpa del Sole.

0: riprendere sia il sample ma anche il titolo del disco di un famoso artista italiano, uno che riempie i concerti, riempie gli stadi, riempie ovunque. E tra poco ascolteremo appunto il disco di Nerissima Serpe, e tra poco, quindi rimanete qua nella compilation, e c'è la pubblicità.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
3: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
7: Radio Galileo. La tua radio.

0: vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu.
1: Ridere di te, 2026, Nerissima Serpe, quindi questo brano di Vasco Rossi. E noi proseguiamo con un altro rapper, lui è Kid Yugi, grande successo per il suo disco Amelie la Nuova.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da questo.

0: Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà.
1: Amelie di Kid Yugi. E noi ora proseguiamo con Giovanni Caccamo e la sua Partenope.

di Giovanni Caccamo, questo suo ultimo singolo davvero carina, la canzone che abbiamo ritrovato qui in compilation, e ritroviamo anche Eros Ramazzotti.

Bellissimo questo disco di Eros Ramazzotti con Max Pezzali, come nei film. Ancora un'ora insieme con la compilation, spazio per la musica internazionale.

Dai dai, FIFA World Cup official song 2026, Shakira con Burna Boy. I mondiali che si avvicinano, infatti giovedì 11 giugno c'è la partita inaugurale Messico-Sudafrica alle ore 21, ora italiana. E altri, altri orari, altri sport da seguire: domani alle 15 c'è il tennis, la finale del Roland Garros in Francia, Coboli contro Zverev alle 15, poi alle ore 18 c'è il ritorno della Serie C dei playoff, l'andata è finita 1-1 in casa del Brescia, quindi questa volta l'Ascoli giocherà in casa domani alle ore 18 contro il Brescia. Vedremo tra le due squadre chi andrà in Serie B insieme a, alle altre già promosse come Vicenza, Benevento e Arezzo. Quindi una tra Ascoli e Brescia domani, appunto, la vedremo festeggiare per la promozione. E poi domani sera alle ore 21 c'è l'amichevole Grecia-Italia. E noi proseguiamo con la canzone nuova di Karol G con Manu Chao.

Viaggiando per il mondo, Karol G con Manu Chao per la prima volta insieme. Questo tormentone dell'estate. In arrivo un altro tormentone, è una cantante brasiliana, Mari Frosi con Como Ouro.

dal Brasile Mari Froz con il suo ultimo singolo. E noi proseguiamo con la nuova canzone di Ariana Grande dal titolo E That I Met

con Coco Jones, si intitola Sad Waves qui a Radio Galileo, e noi ora continuiamo con la musica dei Duran Duran. Questo bellissimo disco si chiama Free to Love, in collaborazione con il chitarrista degli Chic, ecco, non mi veniva, Nile Rodgers.

Free to Love, Duran Duran con Nile Rodgers degli Chic. E tra l'altro 2 anni fa Nile Rodgers l'ho visto dal vivo all'Umbra Jazz a Perugia per appunto questa bellissima manifestazione. E 2 anni fa ho visto anche i Toto, Lenny Kravitz. E quest'anno ci sono altri artisti importanti, ma anche la scorsa stagione. Quindi ogni anno Umbra Jazz regala sempre dei ottimi artisti, come in questo caso Nile Rodgers degli Chic, che ha fatto ballare tutti quanti presenti all'Arena Santa Giuliana. E noi ascoltiamo invece DJ producer napoletani Nughenea.

On and On Nukenea con Tom Misch, questo bellissimo disco. E noi ora ascoltiamo la canzone di Jolier, che tra l'altro Jolier ha fatto uscire un altro single dal titolo Autorità, un brano un po' rap, un po' pop, un po' urban, ma noi però riascoltiamo ancora una volta questo disco estratto dall'album nuovo di Jolier, si chiama Stelle. Sì,

Dalle batteria Franky High Energy MC con Jovanotti per la prima volta insieme. E noi proseguiamo con l'ultimo disco di Alessio Bernabei, si chiama Porno.

Como sottraeva da anni le marche da bollo dai fascicoli dei defunti. Denunciato un dipendente comunale, ritirava le marche da bollo, ma anziché applicarle sulle pratiche dei defunti, un dipendente dell'ufficio stato civile del comune di Como le avrebbe intascate direttamente, valori bollati da 16 euro ciascuno, sottratti uno dopo l'altro da più di 1700 documenti per un totale di quasi 28.000 euro. Il rapper Drake batte Michael Jackson nel numero di singoli in cima alla classifica per un artista solista maschile nella Billboard Hot 100. Con 14 singoli in cima alla classifica della Billboard Hot 100, il rapper Drake batte lo storico record di Michael Jackson come artista solista maschile ad avere più brani al primo posto negli USA. Diventa inoltre il primo artista in assoluto a raggiungere oltre 400 brani nella Top 100. Tra l'altro, Drake non solo è un cantante, ma anche un imprenditore. Infatti, il suo marchio si trova nella divisa ufficiale del Venezia. Eh sì, perché appunto il Venezia ritorna in Serie A e anche Drake appunto fa parte di questa cordata di imprenditori, quindi anche Drake è appunto ha una quota per quanto riguarda il marchio che si trova appunto all'interno della maglietta da calcio del Venezia.

0: tra poco i successi internazionali.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Radio Galileo informa il tuo tempo.

All Time High, l'artista tedesco Nico Santos, e noi proseguiamo con il nuovo bellissimo singolo, il grande ritorno di Natalie Imbruglia.

La novità, questo è il suo ultimo singolo uscito in questi giorni. Noi ora proseguiamo con un cantante inglese, tra l'altro lui si trova anche nel disco nuovo di Justin Bieber, e dopo i vari singoli pubblicati nel corso di questi mesi, grandi successi per Catching Bodies, Never Gonna Give You Up, la versione appunto quella sua del successo portato da Barry White, lui è Sekou, Dangerous Lover, novità.

Dangerous Love di Sekou, terzo estratto dal suo ultimo progetto discografico. E noi ora proseguiamo con una giovanissima artista. E in questo viaggio musicale lei ci porta a Boston, una bella cartolina in musica.

Fra le voci più avvincenti del pop globale, Stella Lefty, il singolo Boston è la hit della cantautrice di Los Angeles, classe 2002. Con quasi 100 milioni di stream globali, Boston è il nuovo singolo della cantautrice di Los Angeles, Stella Lefty. Il brano è entrato nella top 200 globale di Spotify al 109° posto ed è in costante crescita, certificato disco d'oro in Irlanda, ha conquistato il 17° posto della classifica OCC in Irlanda, 27° posto nella classifica nel Regno Unito. Inoltre si è posizionata al 18° posto della classifica Airplay del Regno Unito e al 38° posto della classifica Airplay irlandese. Si mantiene stabile nelle classifiche giornaliere di Spotify in Irlanda, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia e diversi paesi. Stella Lefty, una cantautrice di Los Angeles che si sta facendo un nome grazie al suo songwriting interessante, intensamente emotivo e con un sound che coglie perfettamente la sensibilità più pop. E tra l'altro il suo singolo Boston ha riscosso un enorme successo online, totalizzando, pensate, oltre 15 milioni di ascolti e un numero ancora maggiore di view sui social media. Quindi complimenti, perché il singolo è molto interessante e abbiamo ascoltato qui per la prima volta, è uscito ieri in tutte le radio. E tra l'altro il singolo Boston, tra gli autori e produttori c'è anche Noah Kahan, che abbiamo ascoltato prima con il suo ultimo successo Doors. Quindi complimenti a Stella Lefty con Boston, questo è il suo ultimo successo, quindi sicuramente sarà un tormentone di quest'estate. E per ascoltarlo potete farlo ovunque, ma noi sabato lo riprogrammiamo.

di Comrade dalla Germania, andiamo in America perché c'è una voce nuova che arriva dall'America, appunto da Baltimora. C'è il disco nuovo di Chelsea Jordan, Level Out, qui per voi.

Cerimonia Villa Val Guarnera per Dua Lipa e Callum Turner sulle note di Elton John. Grande dispiegamento di forze dell'ordine davanti alla dimora storica di Bagheria. Oltre 200 invitati sono arrivati a partire dalle 15:30 a bordo di circa 60 minivan nella sontuosa settecentesca Villa Val Guarnera a Bagheria. Siamo in Sicilia nella cerimonia organizzata da Dua Lipa e Callum Turner per i festeggiamenti delle nozze. Gli sposini si sarebbero nuovamente scambiati la promessa di amore eterno davanti a parenti e amici per sempre, sì, aggiungo io. Giunti da diversi paesi i loro amici e parenti, e per prendere parte all'evento si parla anche della presenza di Madonna e di tanti altri, tra l'altro tra gli ospiti anche Elton John, che ha eseguito al pianoforte e cantato la celebre Your Song per gli sposi. La serata nel giardino della villa, pieno di puff rossi, è articolata in tre momenti distinti: la cerimonia, una cena riservata all'interno delle sale della villa e a seguire un DJ set all'aperto affidato a quattro nomi di rilievo della scena musicale internazionale. Per l'occasione è stato allestito un imponente impianto di amplificazione con diffusori orientati verso l'interno della tenuta e del parco di Villa Val Guarnera per limitare il massimo la propagazione delle onde sonore verso il centro abitato di Bagheria. Massime le misure di sicurezza attorno alla residenza: davanti ai cancelli sono presenti forze dell'ordine e addetti alla sicurezza privata incaricati dell'organizzazione. Questo è il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner. Alcune persone anziane che si erano fermate nelle vicinanze della villa per assistere all'arrivo degli invitati sono state invitate ad allontanarsi dall'area interessata dal dispositivo di sicurezza. Quindi tutto questo per il matrimonio di Dua Lipa, la cantante inglese, con Callum Turner, il suo appunto compagno. Bene, proseguiamo con la musica.

0: e poi da domani.
1: Ultima notizia dal web: Pavia ha problemi di udito, ma l'otorino lo rimanda a casa. Il paziente resta sordo, sarà risarcito con 70.000 euro. Arriva in ambulanza in ospedale a Pavia con vertigini, nausea e con problemi di udito a entrambi gli orecchi. Il medico gli consiglia solo di riposare e di astenersi dagli alcolici, ma l'uomo aveva un problema serio ed è rimasto mezzo sordo, perdendo circa il 30% della capacità uditiva e ora medico e ospedale dovranno risarcirlo con circa 70.000 euro tra danni e spese legali. Questo ha stabilito in sentenza il giudice della terza sezione del civile del Tribunale di Pavia, dopo aver analizzato l'intera documentazione medica e clinica dell'uomo che nel 2022 era arrivato sofferente in ospedale. E non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, tra pochi secondi l'ultimo disco per oggi.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
3: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Novità scomoda, e questo è l'ultimo disco di oggi qui per quanto riguarda nella compilation del weekend. Sono Nicola Savino, vi do appuntamento domani pomeriggio con la compilation con tutti i successi degli artisti italiani. Buona serata a tutti e bye bye.

0: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah!
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: proprio così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

avrebbe chiesto solamente di ascoltare ancora un filo suo di voce che dice: me ne vado piano piano piano piano piano piano piano piano piano. Tu prendimi la mano, io parto e non ti porto con me. D'ora in poi pensa solo a te. Avrebbe chiesto solo di perdere un po' i sensi.

angeli più attenti che dolci la raccolgono e disattenti.

risento flebile il candore tenero che scorre ancora, geloso nella mano.

che mi dici basta e basta più non è, non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa, scusa

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Sono sicuro che se non ti conoscessi e tu arrivassi ora all'improvviso, mentre me ne sto qui a non fare niente, immerso nella strada. Se non ti conoscessi, dicevamo, e non avessi mai detto ti amo, mai a nessuna donna prima d'ora, per imbarazzo o perché non c'era. Se non ti conoscessi e a un certo punto, mentre distrattamente guardo avanti, così come si fa, sovrappensiero, e tu passassi ora

Se tu apparissi ora come sei, con quel tuo modo di guardare netto, coi tuoi capelli che come un sipario si aprono soltanto a chi ha il biglietto, io nuovamente ancora un'altra volta mi sentirei così come mi sento.

non si può più parlare e poi parla continuamente, ha la bocca che va, sa parlare di tutto e di niente e ne sa più di un saggio di politica oppure di sport, di un recente processo